0: Ciao, sono Mahmood, faccio un saluto a tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Perché per stare bene

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a

Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Riderai una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Trony. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire,

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

l'Italia è però quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: di nuovo la schiena.
1: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
0: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Sempre al tuo fianco,
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: ragazzi.
1: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
2: direttamente dalle onde del Voitanka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su ovs.it.
3: Buongiorno da Alberto Alfano. Giornata gradevole con ampio soleggiamento e caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni. Bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e sul fianco adriatico. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
5: Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP.

0: Sei tu. Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
3: E tu hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini in Puglia. Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Arisa. Prepara le valigie e parti anche tu. Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia Solo Musica Italiana suona con Villaggi Bravo. Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Perché chi è bravo si vede. Ci vediamo là.
4: Quando è
5: pesca?
4: È la colazione. Quando è
6: alla pera?
4: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon mercoledì 22 luglio 2026. Manette maledette. È stato necessario l'intervento dei pompieri per liberare dalle manette accidentalmente incastrate ai polsi una donna arrestata dalla Polstrada alla stazione di Calaggio Nord sulla Napoli-Canosa. La donna, proveniente da Bari, è stata colta da malore e gli agenti hanno chiesto l'intervento di una squadra che ha adottato una procedura estremamente cauta e progressiva per tranciare le manette, proteggendo le mani della donna con appositi scherbi durante le operazioni di segatura graduale del metallo. Stop agli sbarbati. La Francia ha deciso di vietare l'uso dei social agli under 15 ed è il primo paese, a quanto pare, dell'Unione Europea a farlo. In vigore a settembre con il ritorno a scuola. Le piattaforme dovranno verificare l'età. Stop anche ai telefonini alle superiori. Succederà anche in Italia e qui ci vuole un altro ba. Trump è pronto a nuovi dazi a molti paesi, secondo un giornale scatterebbero entro la settimana. Le spie, Mosca si scaglia contro Tajani e dice l'italiano Tajani mente. Accuse dure, Il Papa in un libro, i suoi interventi sulla pace disarmata e disarmante, attenti a combinazione di dominio cibernetico e riarmo. Dice, è morto a Roma l'attore e regista Pippo Di Marca, fondò la compagnia Meta Teatro, l'artista è caduto dal terrazzo di casa. Addio Pippo Di Marca, lei è stato un testimone del suo e del nostro tempo, non sarà dimenticato, maestro. A Gaza City un drone israeliano ammazza padre, madre e 4 bambini. Israele dice il bersaglio era un membro di Hamas, tra i responsabili dell'attacco del 7 di ottobre. La Meloni dice che sono inaccettabili le violenze a Bologna contro le forze dell'ordine e sulla morte di Fakir assicura faremo luce senza pregiudizi né sconti. Firmato l'accordo per il contratto di lavoro degli enti locali 25-27, riguarda 403.000 persone. Sono previsti aumenti medi al mese di 150 euro, arretrati medi di 1136, ma occhio al netto. Restano in cella i fratelli Tate negli Stati Uniti, noti influencer accusati nel Regno Unito di stupro, traffico sessuale e aggressione. Alla faccia degli influencer. Il caso Roggero, secondo la ANM, c'è clima di odio verso le toghe. Non bisogna individuare i PM come i bersagli. La Meloni è responsabile l'odio verso le forze dell'ordine. No al video di Vannacci, ma pure alla sinistra. Lepore, il sindaco di Bologna. La verità non delegittima la pubblica sicurezza. E sul caso Ruggero, la grazia viene ricordato da Nordio, è una prerogativa di Mattarella. La moglie di Ruggero, ha riaperto la gioielleria. Una bimba è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina del Trevigiano. Un'altra volta? Mentre si trovava in gita, fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido, tanta paura, ma la famiglia ha deciso comunque di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti simili casi di cronaca. Ed è stato ritrovato il corpicino della bimba marocchina di 9-10 anni scomparsa da ore nelle acque del lago di Como dopo un tuffo e lì era vietata la balneazione, dice Monica Guerritore. E in teatro i personaggi non hanno età, ma qualità. Ma va? Lo sport, il calcio, Gianni Infantino, il capo del calcio, potrebbe fregare il cadreghino niente poco di meno che a Guterres, il segretario generale dell'ONU. L'amico di Infantino, Trump, infatti, spinge Infantino al palazzo di vetro. Bah. Il ciclismo Tour de France, il belga Evenepoel vince la 16ª tappa a cronometro davanti allo sloveno Pogacar, maglia gialla, in netto vantaggio su tutti gli altri corridori. Bene, per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
0: Radio Italia Notizie.

0: un incendio dopo Casteldaccia e prima dello svincolo di Termini Imerese direzione Catania. In Campania, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, corsia chiusa per lavori di manutenzione dopo area di servizio Sala Consilina e prima di Buonabitacolo Padula direzione svincolo A2 raccordo di Reggio Calabria. In Sicilia, sulla statale 122 Agrigentina, ci sono lavori di manutenzione prima della variante di Serra di Falco e dopo l'incrocio Serra Cazzola, strada statale 640 di Porto Empedocle, in direzione incrocio Spina Santa, statale 118 e statale 189. In Sardegna, rallentamenti per lavori di manutenzione sulla statale 442 di Laconi e di Uras, dopo l'incrocio Laconi, strada statale 128 centrale sarda e prima dell'incrocio di Senis. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Cabana, Cabana, Irama, a Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno piccolini. Buongiorno. Come la va? Come la vedete?
0: Come la vediamo? Come la vediamo? Oggi è mercoledì. Mercoledì 22 luglio.
1: Siamo già in mezzo alla settimana. Benissimo, alla grandissima. Salutiamo Ambro e Paolo Guarnieri, regia.
0: Buongiorno amici.
1: E voi, voi, cari piccolini che ci state già scrivendo, come sempre, con i vostri SMS e WhatsApp al 331-995-0095. Buongiorno,
2: buongiorno
1: Cici. Cici.
2: Buongiorno anche da me, oui, oui. Oggi è Santa Maria Maddalena.
1: Auguri a tutte le Maddalena.
2: Auguri, auguri. Roberto.
1: Eccomi qua, buongiorno a tutti. Oggi ho per voi una frase.

0: di Pitagora.
1: Ah.
0: Ritieniti soddisfatto dell'agire bene e lascia che gli altri parlino di te come fa loro piacere.
1: Quando a Radio Italia solo musica italiana, sono le 7.
2: Ciao piccolini.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Vedo blu. Blu, zucchero a Radio Italia, solo musica italiana. E cari piccolini, abbiamo scoperto che alla finale dei mondiali di calcio tra Spagna e Argentina sugli spalti era presente con famiglia a seguito anche il nostro Antonio Cassano, che sappiamo essere amico e tifoso di Messi, che immaginiamo sia rimasto però deluso dal risultato finale. Buongiorno Antonio, com'è andata?
1: E certo che so deluso, voglio... Non sono neanche riuscito a vedere tutta la partita.
0: Ah, e come mai?
1: E non riuscivo a stare sveglio. È stata la partita più noiosa del mondo. Mi cadeva la testa dal sonno. Era più noioso che guardare notti mondiali su Rai 1. Meno male che ogni tanto venivo svegliato dalle urla di Adani, che si sentivano in tutta New York.
0: Addirittura.
1: Penso che il secondo tempo l'ho visto tutto insieme al portiere della Spagna.
0: Ma perché? Eri dietro alla porta di Simone.
1: Ma che dietro la porta, aglio... Eravamo al bar dello stadio, che visto che l'Argentina non ha fatto un tiro in porta, dopo un po' Simone se n'è andato a mangiare una pizzetta, che dice che aveva lo stomaco vuoto, e io l'ho raggiunto.
0: Ma non è vero, dai.
1: Ma te lo giuro, abbiamo visto la partita dentro la televisione del bar, poi alla prima pausa per la rehydration lì...
0: Sì, la hydration break.
1: Ma che è sta roba? Guaglio, il portiere della Spagna mi ha lasciato là da solo come un tonno. Si è riaddormentato. Mi sono riaddormentato.
0: Beh, doveva tornare in campo a giocare.
1: Ma no, è che si è spaventato per un urlo di Adani. La pizzetta gli è rimasta a metà ed è andato a reidratarsi con una birra media. Guaglio.
2: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: mentre tutto scorre in Negramaro a Radio Italia, solo musica italiana, ci sono i vostri messaggi.
1: Scorrono anche messaggi.
0: Al 331-995-0095, come quello di Bianca che scrive: buongiorno, la nostra bellissima vacanza è finita, stiamo tornando ora dalla Calabria. Abbiamo mangiato tantissimo, abbiamo preso 3 kg di felicità e non solo, mi sono anche resa conto che dopo tanti anni di relazione sono sempre più innamorata e che sono davvero fortunata ad avere Stefano accanto. Stefano, ti amo, ma dai.
1: Bene, noi siamo contenti.
0: Buon rientro
1: ragazzi, faccio gli auguri al mio papà Antonio che oggi compie 92 anni. Grazie di cuore, Antonella da San Mauro Forte, provincia di Matera.
0: Auguri ad Antonio, auguri, auguri.
2: Augurissimi.
0: Radio Italia è la radio che ci fa cantare. Oggi si canta e c'è un ballottaggio. Come sempre abbiamo qui presente anche il nostro notaio Cristian Lavezzoli.
1: Eccolo qua, come potete vedere. Ah già, non lo vedete, però se andate su Radio Italia TV lo vedete.
0: No, non è vero. Allora, il ballottaggio è fra queste due canzoni. Attenzione, The Giornalisti con Riccione oppure
1: Fedez Tananai, Mara Sattei con La Dolce Vita.
0: Due belle canzoni estive da poter cantare, scegliete una delle due come sempre attraverso SMS e WhatsApp al
1: 331-995-0095.
3: Sono arrivate le buone, nuove, buone, nuove, solo su Radio Italia.
4: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà. Chi per la sua storia. Chi per le sue radici. Chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
10: No, ho solo troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
12: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
14: Devi aprire la pagina deghi.it.
15: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
12: Poi devi solo cliccare.
15: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
12: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
16: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
13: Devi provare.
12: Devi fidarti.
13: Perché se non devi, non ci credi.
17: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
18: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
19: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
18: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare.
2: Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
20: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
21: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 26 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Gigi D'Alessio. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
22: Hey!

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno.

0: nelle favole. Vasco Rossi alle 7:31 a Radio Italia, solo musica italiana. Facciamo un aggiornamento sul ballottaggio.
1: Sì, un aggiornamento sul ballottaggio, la canzone da cantare tra poco.
0: Come sta andando?
1: Tra The Giornalisti con Riccione, Fedez, Tananai, Mara Sattella, Dolce Vita, state votando i The Giornalisti con Riccione.
0: I The Giornalisti
1: sono in vantaggio in questo momento. Se volete mantenere loro in vantaggio o volete comunque invece sovvertire il risultato, continuate a votare 331 995 0095.
0: E noi, cari amici, proviamo a collegarci con Londra, dove dovrebbe esserci Sua Maestà Re Carlo.
2: Oh, sono a pezzi.
0: Come mai, maestà?
2: Sono distrutto da trasloco che abbiamo appena terminato al numero 10 di Downing Street, dove è entrato un nuovo inquilino, nuovo primo ministro Andy Burnham.
0: È vero, abbiamo visto le immagini del nuovo premier britannico.
2: Allora avrete senz'altro visto anche Larry.
0: Larry?
2: Oh yes, Larry è il gatto che da 15 anni vive al numero 10 di Downing Street con il ruolo ufficiale di Chief Mouser to the Cabinet Office.
0: Sarebbe
2: cacciatopi capo dell'ufficio di gabinetto.
0: Certo che Larry ne avrà visti di premier a Downing Street.
2: Oh yes, con quest'ultimo insediamento Larry ha assistito all'arrivo del settimo premier nella residenza ufficiale del capo del governo. Praticamente sette vite, sette premier.
0: Scusi, maestà, ma i gatti non ne hanno nove di vite.
2: Oh, è vero, ma le altre due vite se le giocherà per i prossimi due premier a venire.
0: Ma quanti anni ha Larry?
2: Il micio ha circa 19 anni.
0: Caspita.
2: E dalla prima volta in cui è stato messo a cacciare i topi non ha più lasciato Downing Street. In pratica i premier passano, ma Larry resta.

0: Maledetto me, Fulminacci a Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia è la radio che ci fa cantare.
1: Avete scelto la canzone da cantare, è rimasta in testa Riccione dei The Giornalisti, quindi
2: bravi.
1: Cosa dovete fare? Alzate il volume della vostra radio a palla e cantate insieme a noi incidendo un vocale su WhatsApp, come sempre al numero 331 995 0095. Lasciate anche il vostro nome e la vostra città, mi raccomando.
0: Andiamo Riccione?
1: Con i The Giornalisti.
0: Vai!

0: L'avete cantata in tanti anche stavolta. Salutiamo un'ascoltatrice, facciamo gli auguri, Giada, che compie gli anni. Con mio marito Angelo stiamo andando ad Alassio per goderci una giornata di relax al mare, rigorosamente in vostra compagnia. Grazie, buona giornata a tutti voi. Ciao Giada, tanti auguri.
1: Auguri Giada,

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
7: Fotosì. Scarica l'app.
8: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare.

0: l'aumento dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduta.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 euro. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 euro e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Vedi, caro Salvatore, volevi ascoltare Ligabue, Salvatore da Brescia. Ligabue è arrivato con quella che non sei, a Radio Italia, solo musica italiana. Ciao Salvatore!
1: Buongiorno piccolini!
0: Radio Italia ci fa cantare ogni giorno.
1: E avete cantato anche stavolta insieme a noi, i De Giornalisti, sì, con Riccione. Sentiamo come l'ha cantata Alessandro da Nogarole Rocca, provincia di Verona.
2: Sotto il sole, di Riccione, di Riccione, quasi quasi mi pento e non ci penso più. Faccio schiaffi, con le onde, con il vento le prendo, come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te. Sotto il cielo, di Berlino, mangio mezzo panino e mi riprendo.
0: Bravo Alessandro!
1: Ma caro Alessandro, per esercitarti a cantare i più grandi successi di questa caldissima estate, ti regaliamo la nostra nuova doppia compilation Radio Italia Summer Hits 2026.
0: 32 canzoni raccolte in due CD, la colonna sonora dell'estate 2026. Ci trovate Partenope di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, La testa gira di Fred De Palma, Nitta e Mischilla e Maledetto me di Fulminacci, ma non solo,
1: Porno delle bambole di Pezza, i PIO di J-Ax e tante tante altre. Tutte le info le trovate sul nostro sito radioitalia.it.

0: La dolce vita, Fedez, Tananai, Mara Sattei. Salutiamo Roby che ci scrive da Brescia e ci ascolta tutte le mattine al lavoro. Ciao Roby.
1: Ciao Roby. Poi c'è questo messaggio. Buongiorno simpaticissimi, volevo dire grazie a voi, Radio Italia Solo Musica Italiana. L'anno scorso, precisamente il 22, vi avevo scritto di mio nipote Mirko, che era finito all'ospedale, 22 credo luglio, no?
0: Perché oggi sì, un anno fa.
1: Era finito, dicevo, all'ospedale per un problema serio. Ho chiesto una parola speciale per lui e lo avete fatto dopo vari mesi e cure. Mirko sta bene. Vi mando cosa dicono di lui, un campione. Per me un grazie speciale a voi perché mi avete aiutata.
0: Siamo contenti di avere mandato questa energia positiva.
1: A noi fa davvero piacere, manda un grande abbraccio da parte nostra a Mirko, da parte di tutti noi di Radio Italia.
0: Quando a Radio Italia Solo Musica Italiana sono le 8.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima che è il nome di una mela.

0: sia.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Dopo gli scontri a Bologna, Meloni difende gli agenti, la maggioranza accusa il sindaco Lepore che condanna i violenti e incalza a chiedere la verità, non delegittima le divise. Le indagini sulla morte di Fakir, poliziotti addolorati, ma intervento necessario, dice il legale per il presidente del 118, se ci fosse stato un medico si sarebbe salvato. Caso Roggero, l'ANM denuncia minacce ai magistrati, chiesto dalla difesa un nuovo rinvio dell'espiazione della pena, la moglie del gioielliere riapre il negozio. Gli Stati Uniti continuano i raid sull'Iran, esplosione a Teheran, Trump valuta una guerra totale, minaccia di colpire i siti nucleari, ma Rubio apre pronti a trattare. Il capo della Casa Bianca vorrebbe il presidente della FIFA, Gianni Infantino, come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo svelano i media americani. Recuperato il corpo della bimba di 9 anni annegata nel lago di Como, la piccola si era tuffata e non era più riemersa. In quel punto c'è il divieto di balneazione. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni e la prima in Europa stoppa anche i cellulari nelle scuole superiori. La legge in vigore da settembre. Verso una tregua dal caldo intenso, con i temporali che si spostano al centro-sud, nubifragi e grandinate sulla costa adriatica, le temperature scendono in tutta Italia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
6: Buongiorno. In Toscana, sulla Statale 1 via Aurelia, c'è fondo stradale dissestato con corsia chiusa dopo l'incrocio Pisa, Statale 12 della Betone del Brennero e prima dell'incrocio Pisa Nord, a 11 Firenze Pisa Nord. Nel Lazio, sulla Statale 4 via Salaria, corsia chiusa per lavori di manutenzione prima dell'incrocio di Santa Croce e dopo Picciame di Posta, in direzione incrocio Piazza Fiume. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, ci sono dei lavori dopo l'incrocio Ponte Rio dei Todi e prima dell'incrocio Ripa Bianca, direzione incrocio Ravenna. In Sardegna, sulla statale 128 centrale sarda, traffico rallentato causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Sorgono e prima dell'incrocio di Tiana. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, c'è una coda prima dell'incrocio Ospedalone-San Francesco e dopo l'incrocio di Bettolle-Perugia, direzione incrocio Viterbo-Terni. In Toscana, sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa a causa materiali dispersi sull'incrocio Grosseto, strada statale 223 di Paganico, in direzione incrocio Ponte San Luigi Allacciamento, A10, Genova, Ventimiglia. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, mantieni sempre la distanza di sicurezza dal veicolo che ti precede.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da

0: Un po' di paprika non fa male per iniziare bene la seconda ora.
1: Sì, iniziamola così.
0: Con Galia, Radio Italia, solo musica italiana.
2: Buongiorno per tutto il giorno. Buongiorno, buongiorno per tutto il giorno.
3: Ciao piccolini, da Veronica,
4: Andrea,
3: dalla

0: Grazie Veronica, grazie Andrea dalla Sardegna per il vostro
1: buongiorno e buona giornata.
0: Dalla Sardegna a Cefalù, dove ci saluta Romina e dice un saluto a tutti voi e agli eroi che lavorano con queste temperature, giardinieri, camerieri, muratori, e ci ha mandato la temperatura, credo di ieri, 42 gradi.
1: 42 Appero. Gradi, grazie Romina.
0: Va bene.
1: Per il tuo messaggio, un abbraccio e buon lavoro.
0: Da Cefalù andiamo ad Ancona, perché la città di Ancona ha conquistato il primo posto nella classifica italiana dell'indice di vivibilità climatica 2026, spodestando il vecchio primato di Cagliari grazie a un mix perfetto di soleggiamento, brezze costanti e assenza di ondate di calore africane.
1: Al secondo posto si è classificata Bari, che si è confermata sul podio grazie ad un clima marittimo costantemente mite. Vibo Valencia invece si è piazzata terza grazie alla stabilità termica e alla ventilazione. Trieste tredicesima è invece risultata la migliore tra le città del settentrione.
0: Cari piccolini, raccontateci i pregi della vostra città o del luogo dove vi trovate in questo momento. Fatecelo sapere, come sempre, con un SMS WhatsApp
1: al 331 995 0095.
0: Bambole di pezza, porno.

0: Ha ragione Lorenzo, l'estate ce la sentiamo addosso, più che mai quest'anno.
1: Fa caldo, sì.
0: L'estate addosso, Jovanotti a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Cari piccolini, per le interviste di Radio Italia, oggi alle 15 in diretta su Radio Italia, solo musica italiana, dal Voitanca Village, Serena Brancale.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduto.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostel.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set zaino scuola a 14,99 euro e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
11: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
14: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
14: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
15: Lo prometto.
14: Vi dichiaro uniti per sempre.
16: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
17: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Piaio, però anche no, J-Ax, Radio Italia, solo musica italiana. Ci state raccontando i pregi della vostra città o del luogo in cui vi trovate in questo momento. 331-995-0095. Buongiorno Radio Italia, il pregio del mio paese è che ci conosciamo tutti essendo medio piccolo. Il difetto? Ci conosciamo tutti. Un saluto da Daniel Danniscemi, la città che frana ma non molla, non molla, non molla.
1: Non molla. Ci sono anche 37 gradi, ci segnalano.
0: Sì, sì.
1: I pregi del lago Iseo, tranquillità anche se adesso è pieno di turisti stranieri con maggioranza inglesi e olandesi. Puoi fare lunghe camminate sul lungo lago fino a sera tardi ed ogni sera c'è sempre una festa e musica e bancarelle. I difetti, pochi parcheggi o quantomeno non abbastanza. Buongiorno Francesca da Iseo.
0: Ciao Francesca.
1: Creiamo un po' di parcheggi allora.
0: Sì.
1: Per il resto intanto non ci si può lamentare.
0: Intanto creiamo l'atmosfera con
1: sì.
0: Due vite di Marco Mengoni.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: America Inc., Gianna Nannini e Marrakesh, Radio Italia, solo musica italiana. Se ti dico comfort, spazio e benessere a bordo, a cosa pensi?
1: Penso subito al nuovo Citroen C5 Aircross.
0: Esatto, infatti è il SUV pensato per chi ama viaggiare senza compromessi, spazioso, tecnologico, con uno schermo centrale XXL e incredibilmente comodo.
1: Perché a volte la vacanza inizia proprio dal viaggio.
0: Venite a scoprirlo e a provarlo dal vivo al Summerland Tour.
1: Trovate la tappa più vicina a voi su summerlandtour.com e scoprite tutta la gamma su citroen.it.
2: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Ci sono cose che vorresti tornassero.
7: Come le vacanze.
6: O un bel vantaggio.
7: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
9: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Thank you.

noi. Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Flamenco Paranoia, Samurai J a Radio Italia, Ole! Solo musica italiana. Salutiamo delle amiche che sono in
1: certo.
0: viaggio.
1: Ciao, noi siamo Marta e Bea, siamo in viaggio e stiamo tornando dal Trentino, dove c'erano 13 gradi e a Roma ce ne aspettano 40. Ascoltiamo sempre la vostra musica e non ci annoiamo mai, grazie. Per favore, potete fare un saluto a nonna Maria da Roma?
0: Salutiamo anche nonna Maria.
1: Ciao nonna Maria. Ciao ragazze, buon rientro.
0: Cari piccolini, se vi lamentate per qualcosa, pensate che c'è chi sta peggio.
1: Qua c'è veramente da lamentarsi per quello che gli è successo a questa persona.
0: Sì, negli Stati Uniti è andato in scena un salvataggio surreale. Un uomo è rimasto intrappolato per circa 8 ore all'interno della vasca di raccolta di un bagno chimico. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto smontare e tagliare la struttura del WC portatile.
1: Pare che l'uomo si fosse calato nella toilette per recuperare una bibita caduta il giorno precedente, quando è rimasto bloccato al suo interno. Dopo essere stato estratto, il malcapitato è stato ripulito con l'acqua di un'autopompa.
0: Vabbè, insomma.
2: Che brutta avventura.
0: Bruttissima.
2: Sinceramente,
0: otto
2: guarda,
0: ore così, no,
2: sinceramente,
0: no.
2: Rimanere bloccati così.
0: No, lasciamo stare. Va bene. Le dica ancora sinceramente.
2: Sinceramente.
0: Annalisa.

0: Businessman. Dito nella piaga a Radio Italia, sono Musica Italiana ed è arrivata Paoletta.
1: Buongiorno Paoletta.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Arriva, arriva. Vuoi venire qua? Ecco. Ti sentiamo di qua?
0: Sì.
1: Ce la facciamo? Pit stop, microfono.
0: Pit stop, ecco, microfono, ecco che siamo sulla terza corsia. Eccoti qua, ciao Paoletta.
2: Penso che devo togliere qualche...
0: questi bracciali.
2: Braccialetto, sì, lo devo
0: togliere. Belli, belli.
1: Bene, sì, bene. Non sono i campanacci delle montagne, ma no. Sono i braccialetti di Paoletta.
0: Come
2: sai
0: la va?
2: Quanto mi piacciono quei suoni.
1: È
2: quando
1: vero.
2: Senti le mucche in montagna, i campanacci. Io una volta, piacendomi tanto le mucche, proprio l'animale, la mucca mi piace tanto, mi sono avvicinata ad una mucca, volevo farle le coccole, sono dovuta scappare, si è arrabbiata.
0: Sì.
2: Bisogna sempre rispettare i confini.
1: Non è un gatto, non è un gatto.
2: Non è un micetto la mucca, anche perché se si arrabbia ti insegue, ti butta per terra, fa polpette di te. Quindi grande
1: insomma.
2: Rispetto per gli animali sempre.
0: Esatto, è vero, hai ragione.
2: Ho imparato la lezione.
0: Sono d'accordo con te.
1: Paoletta, sei pronta?
2: Io sono prontissima per le prossime tre ore.
1: Fino a mezzogiorno con voi.
0: Bene.
1: Salutiamo, ringraziamo Ambro e Paolo Guarnieri regia. Arrivederci Cici.
3: Arrivederci e a risentirci a domani. Roberto, ci lasci
1: con una frase di Pitagora. Ritieniti soddisfatto dell'agire bene e lascia che gli altri parlino di te come fa loro piacere.

0: Bam bam, bambina.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: Dopo gli scontri a Bologna, Meloni difende gli agenti. La maggioranza accusa il sindaco Lepore che condanna i violenti. Incalza a chiedere la verità, non delegittima le divise. Le indagini sulla morte di Fakir, poliziotti addolorati, ma intervento necessario, dice il legale per il presidente del 118. Se ci fosse stato un medico, si sarebbe salvato. Caso Roggero, l'ANM denuncia, minaccia ai magistrati, chiesto dalla difesa un nuovo rinvio dell'espiazione della pena, la moglie del gioielliere riapre il negozio. Gli Stati Uniti continuano i raid sull'Iran, esplosione a Teheran, Trump valuta una guerra totale, minaccia di colpire i siti nucleari, ma Rubio apre, pronti a trattare. E il presidente americano torna a minacciare nuove tariffe in vista della scadenza dei dazi globali del 10%, nel mirino una sessantina di paesi, preoccupazione dell'Unione Europea. Recuperato il corpo della bimba di 9 anni annegata nel lago di Como, la piccola si era tuffata e non era più riemersa, in quel punto c'è il divieto di balneazione. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni, è la prima in Europa, stop anche ai cellulari nelle scuole superiori, la legge in vigore da settembre. Verso una tregua dal caldo intenso scendono le temperature, i temporali si spostano al centro-sud, nubifragi sulla costa adriatica, ma resta l'allerta incendi in Sicilia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia, l'appuntamento con le stelle in compagnia di...
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
1: In collaborazione con...
6: Il Mago di Parigi.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi mercoledì 22 luglio 2026 ed è Santa Maria Maddalena. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Andiamo a scoprire subito le nostre stelle. Ariete, non ascoltate le chiacchiere, imparate a fidarvi del vostro partner se volete salvare il rapporto. Con la passione lo convincerete che siete proprio voi la sua anima gemella e, come nelle favole, potrete vivere felici e contenti. Toro, vi attende una giornata molto interessante e positiva, potrete permettervi di prendere una decisione impegnativa assumendovi nuove responsabilità che porteranno maggiori soddisfazioni. In vacanza con il vostro fascino potrete incantare chiunque. Gemelli, un po' di preoccupazione sul fronte sentimentale non vi impedirà di concentrarvi sulla professione e arrivare dove volete. Nel rapporto di coppia rischierete di prendere il partner per il verso sbagliato e di ottenere il contrario di ciò che desiderate. Cancro, vi sentirete positivi e di buon umore, riuscirete ad andare incontro alle esigenze del partner, liberandovi da rancori e diffidenze. Dovrete dare maggiore ascolto al vostro intuito e imparare a diffidare di persone che vi promettono cambiamenti radicali sul lavoro. Leone, oggi cercate di non commettere passi falsi, sarebbe molto difficile correre ai ripari. Sarete conquistati dal fascino di una persona che orbita nel vostro ambiente. Agite però con la dovuta cautela per evitare pettegolezzi. Vergine, sarà una giornata fortunata. Vi verranno in mente diverse idee brillanti per migliorare la vostra posizione e i vostri guadagni. Anche le situazioni più complicate potranno essere risolte con relativa facilità grazie alla prontezza di spirito e alla creatività. Bilancia. Cercate di usare i toni giusti in ogni occasione perché qualcuno potrebbe prendere male la vostra esagerata confidenza. Nella vita di coppia vi deciderete ad affrontare un discorso che avete troppo spesso rimandato e così troverete un punto d'accordo per ripartire. Scorpione, la luna nel segno aumenterà la vostra sensibilità e vi porterà anche un po' di fortuna. Se vi trovate di fronte a tanti interrogativi e dubbi, non abbiate timori, avrete tutte le risposte a portata di mano, probabilmente dentro di voi. Sagittario, numerosi astri dissonanti limiteranno il vostro campo d'azione e il vostro senso di libertà. Evitate un equivoco con la persona del cuore in un discorso dove si mescoleranno l'interesse economico e l'amore, due elementi molto pericolosi. Capricorno, La luna in trigono vi renderà suscettibili e scontenti e si insinuerà in voi la tentazione di mandare tutto al diavolo. La voglia di evasione e di libertà si scontrerà con una serie di agitazioni con l'esterno. L'attività fisica sarà un vero balsamo per l'umore. Acquario. Oggi dovrete tenere gli occhi bene aperti affinché tra gli imprevisti di un incontro e un'occasione mondana in attesa non sopraggiunga una persona che non vi va di incontrare. È consigliabile praticare luoghi e compagnie a voi gradite. Pesci. Si prevede una piccola disputa sul piano di coppia o comunque incomprensioni nei rapporti interpersonali e in quelli di lavoro. Una faccenda di denaro o di interesse rischierà di creare tensioni non facili da risolvere, distraendovi da altre cose ben più importanti. Bene, siamo giunti al termine del nostro appuntamento con le stelle. Subito la frase della canzone misteriosa. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia? Da Luca Ward, una buona giornata a tutti e divertitevi con Radio Italia. Solo musica italiana. Ciao. L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

insieme a te Max Pezzali su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, buongiorno Paolo. Sono le 9:13 minuti, oggi è il 22 luglio e quindi siamo in piena estate, questo lo possiamo dire. Eppure c'è qualcuno in questo periodo che pensa: io voglio cambiare tutto, io da settembre voglio ripartire, vorrei cambiare posto. Magari c'è chi si sente al caldo, col cuore al caldo, a fare sempre la stessa routine, e invece chi vorrebbe cambiare. E per chi vuole cambiare che faccio questa segnalazione, perché soprattutto se siete stufi del caldo, volete una bella boccata d'aria fresca, magari in montagna, questa è la notizia, perché ci sono tre comuni che si chiamano Ingria, Ronco Canavese e Valprato Soana, nel torinese, che hanno aperto le candidature, ormai va di moda, per un progetto di residenza temporanea, quindi non è per sempre, per professionisti, però anche per famiglie, ricercatori e studenti universitari. Quindi che cosa devono fare i candidati? Si devono trasferire in montagna per 2 o 4 settimane tra il 20 settembre e il 18 ottobre. Quindi è un tempo determinato. Le quote di partecipazione sono di 200 euro per 2 settimane. Niente, 300 euro per 4. Si offrono in cambio case e spazi di co-working, cioè tu vai lì a lavorare per 2 o per 4 settimane. E è un progetto di antispopolamento alpino. La partecipazione collettiva, secondo me, può spingere persone a riflettere sul cambiamento definitivo. Quindi amministrazioni comunali, residenti, realtà locali seguiranno tutti i partecipanti con un calendario di attività proprio per favorire l'interazione. Non lo so se di giochi o di aiuto collettivo. Quindi tu vai lì per 4 settimane, ok, lavori, ti fai gli affari tuoi, però a un certo punto devi collaborare per il bene del paese, del borgo. A me sembra un'idea bellissima, anche più fattibile, perché un conto è pensare di andarci per sempre, un conto per 4 settimane, spendendo quanto abbiamo detto, pochi euro, insomma 300 euro per tutte e 4 le settimane. Questa è l'idea che vi do stamattina, e noi ascoltiamo anche Mamma Non Mamma, Madame.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Il caldo ti rallenta? Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
4: Fotosì. Scarica l'app. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: E tu, hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini, in Puglia.
6: Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest, Arisa.
5: Prepara le valigie e parti anche tu.
6: Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
5: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
6: Perché chi è bravo si vede.
5: Ci vediamo là.
7: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
8: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
9: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
10: Ma che male, di nuovo la schiena.
11: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
10: No, solo troppo tempo seduto.
11: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
10: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
13: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
14: Quando è...
15: pesca.
14: È la colazione. Quando è...
16: alla pera.
14: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
17: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
18: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: scattare una foto.
1: Amore è Elisa su Radio Italia, solo musica italiana, lo immaginavo. Sono arrivati parecchi messaggi che chiedono come si fa a contattare questa valle dove stanno organizzando il co-working antispopolamento alpino. Allora è facile, perché immaginavo, ci si può andare però su Google e cercare Valle Soana e si trova l'indirizzo molto facilmente. Comunque il progetto si chiama VITA, e cioè V-I-H-T-A. Per questo wild working ai piedi del Gran Paradiso c'è un sito, Visit Valle Soana, però sono tutte cose che quando le dico in onda sfuggono, perché magari state facendo altro. Non vi preoccupate, 2-3 minuti e vi metto il link sul mio profilo Instagram Paoletta Radio Italia, e quindi ritroverete tutto lì. Adesso facciamo un viaggio nel tempo, non tantissimissimo tempo fa, però insomma era il 1999, uscì un singolo da un gruppo semi sconosciuto pubblicato a novembre, che occupò la vetta delle canzoni più trasmesse in radio, ma anche di vendita, fece un botto incredibile. Un giorno migliore, i Luna Pop.

0: Antidroga, Emma e Fabri Fibra insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Adesso c'è l'appuntamento dedicato alla salute e al benessere, vivere bene. Parliamo di pelle che va protetta dal sole tutto l'anno. In estate, chiaro, è ancora più importante perché il sole la può proprio danneggiare, causare scottature e quindi aumentare il rischio di malattie della pelle. Oggi vi parlo di UV Lens, è un'app che ti fa vedere proprio quando è necessario proteggere in modo più sicuro e quando ci si può godere il sole più tranquillamente, ma sempre con la crema. UV Lens può pianificare il momento migliore per stare all'aperto, che probabilmente non vi piacerà perché alla mattina è presto e al pomeriggio tardi, perché consulta le previsioni giornaliere dell'indice UV e ti dice quando è sicuro uscire e quando è meglio evitare il sole. E poi quest'app ti fa vedere anche come la crema solare protegge ed è possibile impostare proprio un memoria per ricordarsi di riapplicarla, e poi mostra l'indice UV attuale e il rischio di scottature. Potete trovare quest'app disponibile per tutti i dispositivi e vi ripeto, si chiama UV Lens.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo!
7: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida, tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
5: Hai prenotato?
6: No.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: L'azionista TIM puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
6: No, solo troppo tempo seduto.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei

Blanco su Radio Italia, solo musica italiana. Stavo leggendo della storia di un uomo che fa il rider in Cina, che è bellissima, veramente racconta di una favola attuale, di una favola moderna. Lui si chiama Signor Wang, ha 56 anni e fa le consegne, quindi no, è un rider. E che cosa fa? Tra una consegna e l'altra, magari quando ha degli attimi di pausa, si appunta delle idee per scrivere poesie. Quindi già immagina la persona. E negli scorsi anni è stato realizzato persino un documentario sulla sua vita. Ma il successo quando è arrivato? Dopo un'esperienza dura, frustrante, perché cercava di fare una consegna, non trovava il destinatario e ha iniziato a salire e scendere le rampe di scale di 3 edifici residenziali prima di trovare il cliente che aveva inserito l'indirizzo sbagliato. E cosa faremmo noi in queste condizioni? Sali, scendi, vai a piedi, cerca, suona quello che ti manda a quel paese, l'altro non lo riconosce, l'altro lo caccia via. Durante il viaggio di ritorno a casa ha scritto una poesia chiamata Uomo di fretta. Cioè, lui ha partorito una poesia. Cosa partoriamo noi normalmente quando siamo frustrati? Non è proprio la stessa cosa. A me vengono in mente tante di quelle parole, ma non sono parole per una poesia. È veramente una persona speciale. Questa poesia poi è diventata virale come racconto simbolo di un'intera categoria, quella dei rider, e ha raccolto le sue opere in un libro che ha appena vinto un premio letterario in Cina, che è anche importante. Veramente complimenti a questo signore poetico in ogni senso, e beato lui. Vorrei essere un po' come lui per evitare tante brutte parole nella vita, veramente. C'è perdono. Tiziano Ferro insieme a Lazza.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Un rinnovato cordiale buon mercoledì 22 luglio 2026. Peperoncini rossi nel sole cocente, polvere sul viso e sul cappello. Peperoncino, mercato mondiale da 4,8 miliardi di dollari. Si stima il superamento dei 5 miliardi di dollari già nel 2026. In Italia consumi a più 56%. Sempre più intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare giornalista, il bravissimo Ranucci, quello di Report. Le indagini sono in corso e in primo piano resta anche il caso Fakir, l'uomo morto ammanettato per l'applicazione di una nuova norma. Scontri in una manifestazione pro Fakir, ci sono polemiche politiche e giudiziarie. Intanto il tycoon è pronto a nuovi dazi a molti paesi, scatterebbero entro la settimana. E intanto parte già subito un dazio del 25% a

0: Brasile, ma Trump ce l'ha soprattutto con il Canada. In Medio Oriente, mentre le guerre vanno avanti, sempre pesante la situazione attorno al canale di Hormuz. Una frode sui fondi PNRR in Italia. 84 indagati dalla Procura europea. Sequestrati 30 milioni di euro a 5 società. Nel mirino le risorse per la formazione. Una vergogna vergognosamente indegna. Risucchiata dal bocchettone della piscina, una bimba salvata nel Trevigiano, dicono i genitori, se avesse avuto i capelli sciolti sarebbe stata una tragedia. Lo stop agli sbarbati, la Francia dunque ha deciso di vietare l'uso dei social agli under 15 ed è il primo paese a quanto pare dell'Unione Europea a farlo. Entrerà in vigore a settembre con il ritorno a scuola. Le piattaforme quindi dovranno verificare l'età. In che modo? Stop anche ai telefonini alle superiori. Succederà tutto ciò anche in Italia? Chissà. Dice la affascinante Samantha De Grenè: sono stati i miei due grandi amori, Leonardo Pieraccioni. Pippo Inzaghi, e beh, diventano tre perché c'è anche Alessandro Benetton. Samantha, tenere i conti bene, dai. Lo sport e il motociclismo ufficializzato, Fabio Quartararo firma per la Honda fino al 2028, nel 21 aveva vinto il titolo mondiale. Arriva in MotoGP, arriva anche il colombiano David Alonso, ma si cerca ancora con certezza di capire in che team. Il calcio, Gianni Infantino potrebbe fregare il Cadreghino di segretario generale dell'ONU a Guterres. Il suo amico, l'amico di Infantino, Trump, infatti spinge Gianni verso quella Cadrega del Palazzo di Vetro. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Olfano. La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane, bel tempo prevalente, con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per maggiori dettagli, visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento.
4: Direttamente dalle onde del Voitanka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su ovs.it.

0: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA, la voce di Jovanotti per Gabri Ponte su Radio Italia, solo musica italiana, DJ producer italiano di fama internazionale. E Gabri Ponte si è esibito al Tomorrowland, che è questo festival di musica elettronica che si fa in Belgio da tanti anni, dal 2005. E come spiegarvi il peso che ha il Tomorrowland per un DJ producer? È come fare uno stadio, solo che Gabri Ponte pure quelli ha fatto anche gli stadi. È come fare uno stadio all'estero, non esiste un paragone, è veramente top per un DJ. E ha pubblicato sui suoi social i video, le foto per ricordarsi questa esperienza per sempre. E poi lui è uno che solitamente risponde anche ai messaggi scritti sotto i post da parte dei fan, e qualcuno gli ha detto: ma io quando guardo certi video penso sempre chissà che emozione provano gli artisti a guardare tutto questo davanti a loro. E Gabri Ponte ha risposto con una sola parola: è indescrivibile. E nei video si capisce, si vede il livello di divertimento, di empatia, e c'erano tanti fan italiani andati lì apposta per lui, e infatti si vedevano, si riconoscevano, perché hanno portato le bandiere dell'Italia. Bellissimo, bravo Gabri Ponte, che porta la musica italiana all'estero, anche quella remixata.
1: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Io no, Vasco Rossi su Radio Italia, solo musica italiana, e fino al primo agosto noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo in onda dalla Sardegna, esattamente dal Voitanca Village a Villa Simius, con le dirette, l'animazione, i DJ set, la grande musica italiana, e insieme a noi questa settimana Serena Brancale. Tutte le info le trovate su radioitalia.it e vi aspettiamo in Sardegna per assaporare la bellezza del Voitanca Village. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
1: Il caldo ti rallenta.

0: Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto! Partiamo!
4: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
2: Hai prenotato?
4: No.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
13: Fotosì. Scarica l'app.
14: Ma che male, di nuovo la schiena.
15: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
14: No, solo troppo tempo seduto.
15: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
14: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
19: Conviene al tuo portafogli.
20: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
18: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: Radio Italia, solo musica italiana, questo è il suo orario, l'appuntamento è con lo stile e con Enzo Michel, Radio Italia Style. Ciao Enzo!
1: Buongiorno, oggi parliamo ai futuri sposi, ai maschietti, ma come si devono vestire? Scegliere l'abito giusto è veramente uno dei momenti più importanti per un uomo, soprattutto se si tratta di un'occasione speciale come quella del matrimonio, un evento, insomma. Quali sono gli errori più comuni? Un po' ne abbiamo parlato ieri quando vi parlavo dei gilet, parlavo della vestibilità. Mi sembra una parola complessa, ma non lo è. E quando un abito si dice, guarda, quest'abito sembra fatto apposta per te, quest'abito ti è pennellato addosso, l'avete sentito qualche volta dire? E un abito può essere anche molto costoso, ma può perdere eleganza se la giacca, i pantaloni o le maniche hanno una proporzione che non è adatta alla vostra silhouette, ok? Quindi spesso basta una semplice modifica dal sarto per fare la differenza. Trovatevi il sarto, la sarta è fatta diventare la vostra migliore amica, quante volte ve l'ho detto. Poi un altro errore frequente è scegliere un abito perché va di moda. E no, non si può sentire sta roba. Bisogna considerare la propria fisicità, il proprio stile, dove state andando. Un completo deve valorizzare chi lo indossa, non solo perché è di moda. E poi attenzione anche con gli accessori: scarpe, cinture, cravatta, la pochette devono essere scelti con equilibrio. Evitate i completini, la pochette uguale alla cravatta non si può vedere, è una roba che io detesto. Quindi al massimo, visto che parliamo di una cerimonia, la pochette può essere bianca, ecco, se parliamo soprattutto di una cerimonia formale. Diciamo che aggiungere per forza non è la chiave del successo, ok? È equilibrio per sentirsi a proprio agio. Riassumendo, il completo perfetto non è quello che attira più l'attenzione, ma quello che vi fa sentire belli, sicuri di voi stessi, ok? Noi ci sentiamo domani, ciao Poletta mia!
0: Ciao Enzo!

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta la Pecora Nera Beach Club di Amantea, Cosenza. Summerland Tour suona con
8: Citroën e tutta la sua gamma.
9: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
10: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: devi andare su deghi.it.
12: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
11: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi devi cucinare per 16.
12: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provare.

0: parti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduto.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
7: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: mi basti mai, Lucio Dalla su Radio Italia, solo musica italiana, e non mi bastano mai notizie come queste. Ah, il signor Guerrino. Allora, sentite quello che succede sulla riviera romagnola, nella zona Fontanelle di Riccione. C'è questo stabilimento balneare dove hanno deciso di applicare una politica tariffaria che è contro le tendenze rispetto alla media nazionale. Il noleggio di un lettino singolo c'ha un costo fisso di 4 euro. L'ombrellone viene offerto, cioè gratis l'ombrellone, se si effettua l'affitto di almeno 2 posti, quindi se spendi 8 euro. E questo listino elimina i sovrapprezzi legati alla vicinanza con la riva del mare, quindi tu spendi uguale se stai indietro o se stai davanti, non c'è nessuna differenza tra la prima fila e l'ultima, quella più verso la strada. Il gestore del bagno si chiama Guerrino, ha 86 anni, e allora gli hanno chiesto: ma Guerrino, perché lo fai? Perché ti accontenti di così poco nel tuo bagno? E lui, che ha 86 anni, ripeto, dice: semplicemente vuole lasciare un bel ricordo ai suoi bagnanti. Ma la tenerezza di quest'uomo, perché vuole dare la possibilità a tutti, anche a chi ha poche risorse, e se va lì la mattina presto e ce la fa ad arrivare molto presto, si guadagna anche la prima fila senza dover spendere niente di più. Esattamente la stessa cosa per tutti. Quanto lo vorrei abbracciare, Guerrino, guarda che tenero. Sì, immagino i proprietari degli altri stabilimenti, però non è giusto, è un solo stabilimento che fa così, è una sola persona che fa in questo modo, perché c'ha una certa età e dice che vuol lasciare un buon ricordo. Ci dedichiamo a Carmela adesso, la canzone di Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ciao, sono Mahmood e faccio un saluto a tutti gli amici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Dal 2019 Mahmood e Soldi su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
4: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo è da 25 anni, solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: Il singolo dell'estate di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, su Radio Italia, solo musica italiana, alle 11 in punto.
1: L'ora esatta suona con
2: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.
3: Solo

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Occhi Zucchero su Radio Italia, solo musica italiana, è veramente straordinario. Gianni Morandi ha pubblicato un video dove è al mare e lo si vede in costume, no? Dove augura buona estate, dice difendiamoci dal caldo, il mare è ancora il miglior bonus estate, ha taggato il profilo del suo fan club ufficiale Morandi Mania Fan Club e lui è semplicemente lì al mare in costume. Ma quello che colpisce, perlomeno a me, è che io delle volte me lo dimentico che ha un'età, perché non ha 20 anni Gianni Morandi, ma quel video è in una forma fisica straordinaria. Davvero lui è la dimostrazione che l'esercizio fisico fa bene a tutte le età, ma ancora di più a quell'età. Bisogna sempre fare esercizio fisico, è in una forma strepitosa, asciutto i muscoli al punto giusto, tonico, e lì i filtri non ci sono, è proprio così. E lo ascoltiamo insieme ad Alessandra Amoroso con Hit.

Graziani, Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana. Bisogna rispettare gli animali tutti, ed è chiaro, chiarissimo anche a Buenos Aires, perché che cosa è successo? Che per 2 anni questi 2 pesci rossi hanno vissuto nella vetrina di un ristorante, quindi esposti al sole, i rumori della strada, le vibrazioni, i colpi dei bambini sul vetro di questo acquario piccolissimo. Ma già è straordinario che siano sopravvissuti 2 normalissimi pesci rossi per 2 anni in queste condizioni. E un'associazione animalista ha fatto una denuncia e hanno denunciato proprio del maltrattamenti per Fede e Magui, perché i 2 pesci rossi hanno un nome, e un tribunale argentino li ha riconosciuti come esseri senzienti, soggetti di diritto, stabilendo che non possono essere trattati come semplici oggetti di proprietà. E quindi con questa sentenza, perché c'è stata una sentenza, questi 2 pesciolini rossi sono stati trasferiti in un acquario più adatto alle loro esigenze, quindi più grande, non esposto al sole e non esposto ai rumori della strada e ai vari maltrattamenti, quindi si sono salvati. Chissà quanto tempo ancora camperanno, perché veramente hanno resistito tantissimo. Ascoltiamo La città degli angeli, Achille Lauro.

0: Città degli Angeli, la canzone di Achille Lauro appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Quando è...
3: pesca.
2: È la colazione. Quando è...
4: alla pera.
2: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
0: È arrivato!

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
9: Fotosì. Scarica l'app.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Ci sono cose che vorresti tornassero.
13: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
13: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
14: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
15: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
16: Venerdì 24 luglio alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Serena Brancale, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Serena Brancale, solo su Radio Italia TV.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

sfuma, come succedeva una volta, piano piano diminuisce il volume da sola, fa così. La canzone dei Pooh, Dammi solo un minuto, su Radio Italia, solo musica italiana. Non mi piace Facebook, devo dire la verità, però delle volte torna molto utile, come ad esempio il successo di una famiglia che vive nel Wyoming, negli Stati Uniti, e loro si sono trasferiti lì da gennaio, quindi è da poco, e questa famiglia ha una bimba di 7 anni che si chiama Chloe, e qualche giorno fa compiva gli anni, ha invitato tutti i suoi amichetti alla festa, però come ha fatto grande caldo qui, lo ha fatto anche nel Wyoming, e tutti cercano di fare attenzione ad evitare il pomeriggio, di stare fuori, e quindi i 15 piccoli ospiti hanno dato forfait all'ultimo, tutti. Quindi la mamma di Chloe non ha mollato, non si è persa d'animo e ha fatto un appello su Facebook. Hanno risposto 150 persone in pochissimi minuti, molti sono riusciti anche a recuperare un regalo in extremis da portare alla piccola all'ultimo momento, e mi chiedo, chissà, magari qualcuno o tutti o qualcuno di loro avrà portato anche da mangiare, perché la festa era prevista per 15, sono diventati con uno zero in più, quindi le cose sotto quel punto di vista si sono complicate, ma la piccola Chloe ha festeggiato sicuramente in compagnia. Noi ascoltiamo Stessa Direzione, c'è Paola Iezzi.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Balorda nostalgia, Olli su Radio Italia, solo musica italiana che si è raccontato alla SIAE. Hanno realizzato questo video a casa sua, nella sua città, cioè a Genova, e ha raccontato subito all'inizio del video: non farei altro nella vita che questo, scrivere canzoni è quello che mi va. L'ha proprio detto all'inizio di questo video, e ha raccontato di aver studiato viola, pianoforte al Conservatorio di Genova e che all'inizio faceva musica per se stesso, da solo, ma poi quando ha scoperto la condivisione, allora è cambiato tutto. E di sicuro ringrazia una persona in particolare per esserci riuscito, Giulia, il suo inseparabile Giulia. E ora ascoltiamo Safe, questa è Buona Domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, Safe su Radio Italia, solo musica italiana. Ora l'appuntamento con il cinema e le serie TV, e mercoledì ci dedichiamo ai film che possiamo vedere, che sono usciti un bel po' di tempo fa. E oggi vi porto indietro nel tempo, nel 1991, perché vi parlo di Thelma e Louise. Che filmone, due amiche che lasciano le loro vite opprimenti per un weekend fuori, però questo viaggio si trasforma in una fuga disperata in Messico dopo un omicidio per difesa. La sceneggiatrice aveva scritto gran parte della sceneggiatura molto tempo prima, nel 1979, e ha vinto l'Oscar come miglior sceneggiatura originale nel 1992. Protagoniste di questo film Gina Davis e Susan Sarandon, ma avevano valutato di girare insieme Meryl Streep e Goldie Hawn, che poi decisero di fare le protagoniste della Morte ti fa bella. E per quanto riguarda la parte di JD, fece ben 5 provini George Clooney, alla fine però la spuntò un giovanissimo e poco conosciuto Brad Pitt, e per la sequenza finale del film sono state utilizzate 24 auto della polizia e 3 elicotteri. Non vi spiego la scena finale, se c'è ancora qualcuno che non ha visto il film non possiamo spoilerare proprio la fine, chi ha visto il film sa perfettamente di cosa sto parlando. Da rivedere in streaming, Thelma e Louise.
2: Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
10: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
11: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
13: E per un giro in scooter al tramonto?
12: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: E tu hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia, solo musica italiana, vola ad Alimini in Puglia. Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Arisa, prepara le valigie e parti anche tu. Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia, solo musica italiana, suona con Villaggi Bravo. Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it, perché chi è bravo si vede. Ci vediamo là.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
16: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
17: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
18: Conviene al tuo portafogli.
19: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
18: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
17: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Luca Ward ci fa riascoltare la frase estratta da una canzone.
2: Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
1: Pronto, come va? The Colors? Era questa la canzone da individuare, l'ha individuata Anna da Dro. Dalla provincia di Trento ha scritto la mamma, che si chiama Cristina. Anna ha 11 anni, bravissima Anna, complimenti. La mamma è casalinga, le piace il fai da te, il cucito, cucinare. In questo momento sta facendo una crostata, chissà se Anna aiuta. Anna invece fa atletica, ci ascoltano sempre, amano tutti i generi musicali, salutano gli amici e il papà, anche se è nei campi e non sanno se sta ascoltando. Ma voi l'avete salutato però, Cristina e Anna. E prestissimo a casa vi arriverà un gadget di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Suona di Gali per chiudere. Paoletta vi saluta, vi do appuntamento a domani mattina dalle 9 a mezzogiorno. Mario Volanti è pronto dalla Sardegna, dal mare, tra poco vi racconterà tutto. E sono le 12:03 minuti, il momento dell'informazione con Sky TG24.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia.

0: Solo musica italiana.
1: Dopo gli scontri a Bologna, Meloni difende gli agenti. La maggioranza accusa il sindaco Lepore che condanna i violenti e incalza. Chiedere la verità non delegittima le divise. Le indagini sulla morte di Fakir, poliziotti addolorati, ma intervento necessario, dice il legale per il presidente del 118. Se ci fosse stato un medico si sarebbe salvato. Caso Roggero, l'ANM denuncia minaccia ai magistrati. Chiesto dalla difesa un nuovo rinvio dell'espiazione della pena. La moglie del gioielliere riapre il negozio. Gli Stati Uniti continuano i raid sull'Iran. Esplosione a Teheran, Trump valuta una guerra totale, minaccia di colpire i siti nucleari. Rubio apre, pronti a trattare. Il capo della Casa Bianca vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite, lo svelano i media americani. Recuperato dopo ore di ricerche, il corpo della bimba di 9 anni annegata nel lago di Como. La piccola era in gita con la famiglia, in quel punto c'è il divieto di balneazione. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni, è la prima in Europa, stop anche ai cellulari nelle scuole superiori, la legge in vigore da settembre. Verso una tregua dal caldo intenso scendono le temperature, i temporali si spostano al centro-sud, nubi fragili sulla costa adriatica, ma resta l'allerta incendi in Sicilia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati amiche, amici all'ascolto. Sono qui pronto a bordo del nostro studio estivo esterno galleggiante, un po' ondulante, estivo anche, molto molto ondulante, con Nando Comandante, la ciurma che mi ha seguito al largo del Voitanca Village in Sardegna, lo spaccato odierno è il terzo, quindi le posizioni che vanno dalla dodicesima alla nona nell'attuale classifica. Al numero 12, stabili, Giovanotti Alfa, buon vento.

siamo giunti al termine anche del terzo pezzo di classifica. Domani lo spaccato numero 4, il penultimo. Domani le posizioni che vanno dall'ottava alla quinta. Domani ve le racconterò sempre da qui, dal nostro studio esterno estivo galleggiante, un po' ondulante, con Nando Comandante e la ciurma che mi ha seguito a largo del Voitanca Village in Sardegna. Grazie, buona giornata, ciao e a domani.

0: Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: How much cost my spritz, please? Manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
11: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 26 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Gigi D'Alessio. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
5: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
6: Adesso le mie labbra sanno solo di te, è un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Deghi a ridare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
12: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
12: Perché se non deghi, non ci credi!
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
15: Fotosì. Scarica l'app.
16: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele, naturale, unico, italiano.

0: È arrivato il mercoledì.
1: Finalmente, quante cose succedono oggi, non vediamo l'ora di raccontarvele.
0: Tante, tante, ve le racconteremo tra pochissimo.
1: Sì, perché la prima cosa che succede è l'ora, perché sono le 13.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon mercoledì 22 luglio 2026. Droga, tanta, oltre 7,70, oltre 770 kg di cocaina purissima, sequestrati nel porto di Vado Ligure a Savona. La Guardia di Finanza con la Polizia Economico-Finanziaria ed altre autorità hanno scoperto la droga in un container frigo arrivato dall'Ecuador. La droga era confezionata in 650 panetti, panettoni verrebbe da dire, nascosta in mezzo a un carico di banane profumate per cercare di fregare i canes. Immessa sul mercato avrebbe fruttato ingenti guadagni. Il valore al dettaglio è stimato in 250 milioni. Ed è stato firmato l'accordo per il contratto dei lavori degli enti locali 25-27, riguarda 403.000 lavoratori. Gli aumenti medi al mese sono di 154 euro, gli arretrati medi di 1.136 euro, ma come sempre in questi casi vengono sbandierate le cifre all'ordo in certe volte. Meglio controllare proprio quando entreranno in busta paga. Secondo il Financial Times, Trump è pronto a imporre nuovi dazi a decine di paesi entro la settimana e ha già cominciato. Stop agli sbarbati. La Francia ha deciso dunque di vietare l'uso dei social agli under 15 ed è il primo paese dell'Unione Europea a quanto pare a farlo. Verrà messo in vigore a settembre in coincidenza con il ritorno a scuola. Le piattaforme dovranno verificare l'età. Stop anche ai telefonini alle superiori. Vedremo l'applicazione in che modo verrà rispettata. Succederà anche in Italia questo stop agli sbarbati con i social? La Meloni precisa ancora che sono inaccettabili le violenze a Bologna contro le forze dell'ordine e sulla morte di Fakir assicura: faremo luce senza pregiudizi né sconti. In un libro il Papa ha raccolto i suoi interventi sulla pace, definita disarmata e disarmante, attenti a combinazione di dominio cibernetico e riarmo, dice ancora il Santo Padre. Lo spionaggio, la Zakharova, portavoce degli esteri russi, dice che non è vero che l'espulsione dei due italiani è senza motivo, come dice invece Tajani. Là a Bologna parla il sindaco Lepore riguardo i fatti che sono accaduti e dice che bisogna chiedere la verità e la giustizia, perché è una cosa che non significa delegittimare chi indossa una divisa, al contrario, sostiene. Oltre 30 anni di salari al palo per i dipendenti del settore privato in Italia, che hanno visto un calo in termini reali nel periodo del 6,6%, con una attenuazione per quelli a reddito medio-basso, i quali hanno potuto beneficiare delle riforme IRPEF. È uno strumento che però ha margini ormai limitati, il cui modello redistributivo, che pesa sui redditi medio-alti e ha disparità di trattamento tra categorie, andrebbe cambiato a favore di uno più orientato alla spesa. E l'ultima conferma della stagnazione che ha colpito viene da queste cifre di un organismo indipendente, l'UPB, l'Ufficio Parlamentare del Bilancio. Restano in cella negli Stati Uniti i fratelli Tate, noti influencer accusati nel Regno Unito di stupro, traffico sessuale e aggressione.

0: dice Elena Santarelli. L'amore per Bernardo Corradi? Beh, io quando ci siamo conosciuti ero fidanzata con un altro. Sì, e quindi? Lo sport, il basket, la NBA, non ci faremo mettere fretta. La scelta aspetta lui e quando la farà, la farà. Così Rich Paul, agente di LeBron James, sul futuro del suo assistito. LeBron ha 41 anni. Il calcio, Gianni Infantino potrebbe fregare il cadreghino di segretario generale dell'ONU a Guterres, passando dunque dal governo del calcio al governo del mondo. Il suo amico, l'amico Trump, molto amico di Infantino, lo spinge infatti al palazzo di veto. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci alle 24.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: direttamente dalle onde del Voit Anka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su ovs.it.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi. Sole prevalente, solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata e nella prossima notte di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne e montuose del centro-sud. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Io fingo o spingo? Scegli tu.
1: Allora, a me non viene tanto bene fingere, per cui te lo lascio fare a te.
0: Io fingo?
1: Tu fingi che io spingo, io i muscoli spingo.
0: Sai che sei brutta, veramente? Ma proprio, Francesca, sei proprio brutta, brutta, brutta, ma brutta. Guarda che brutta gente che c'è qua. C'è
1: brutto
0: Stanzini, guarda,
1: anche.
0: Guarda che brutto posto. Guarda quel brutto Teo Celentano là che sta sistemando, perché oggi alle 3 viene una bruttissima persona a fare l'intervista.
1: Bravo, sai che fingi bene?
0: Fingo bene?
1: Bravo,
0: molto bene.
1: Bravo,
0: prova a spingere adesso, prova a spingere.
1: Guarda.
0: Non è stato niente.
1: Posto il track.
0: Va bene, era per ridere. Buongiorno, bentrovati. Siamo in diretta dal Voitanca Village a Villa Simius in Sardegna.
1: Buongiorno, che bello. Qua c'è tutta frenesia,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: alle 3
0: sì.
1: arriva l'ospite.
0: Viene, arriverà qui con noi in diretta Serena Brancale. Non perdetela.
1: Esatto, non perdetela.
0: E ce l'avremo qui con noi. Vi faremo ascoltare un po' di cose. Ci racconterà appunto un po' di novità. Poi stasera c'è un live bellissimo qui a Villa Simius al Voitanca Village che potrete ascoltare venerdì sera, giusto?
1: Esatto. Molto bene. Ma noi chi siamo? Scusa,
0: ah già, chi siamo
1: detto.
0: Noi?
2: Mauro Marino.
0: Non è vero.
2: Francesca Leto.
0: Non è vero.
1: Sì,
0: non
1: è vero, perché lui fingerà tutto il giorno adesso di dire le cose al contrario.
0: Il numero?
1: È il 331-995-0095, sempre quello lì.
0: Sì, però non potete usarlo. Io continuo a fingere. Sì. Non potete usarlo.
1: No, dovete usarlo. Usatelo.
0: E c'era anche Ivan Lavezzoli da qualche parte in giro che stava preparando. Non lo vedo. Comunque lo salutiamo. Comunque, chi c'è a Cologno Monzese Beach? Ah, quel
2: pesciolone bestione.
1: Ciao,
0: di Andrea,
1: pesciolone.
0: Sempre sul pezzo, Mazzellone. Molto bene, abbiamo detto tutto. Si va al cinema per 20 secondi, vai.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: tu?
1: Sei lei o non sei lei?
0: Ma tu chi sei?
1: Io sono io.
0: Ma, ah, quella è un'altra canzone però, ma tu chi sei?
1: Ma tu chi sei?
0: Ma tu chi sei? Invece qua è tu sei lei, tu sei lei. Vabbè, non ho capito, comunque chi era?
1: Questo era Ligabue.
0: Ligabue. Mi sembra di stare in Brasile, tra un po' esce un palleggiatore brasiliano a fare i palleggi sul calcio.
1: Mica male, sono spettacolari.
0: No, non male, non male, sì, sarebbe carino. Se non fosse per il caldo forse sarebbe già qui. Va bene, dobbiamo andare? Prego, prego.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: E tu, hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre, Radio Italia Solo Musica Italiana vola ad Alimini, in Puglia.
9: Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest, Arisa.
8: Prepara le valigie e parti anche tu.
9: Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia suona con Villaggi Bravo.
8: Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggi o su alpitour.it.
9: Perché chi è bravo, si vede.
8: Ci vediamo là.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto in 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Vib olio straordinario sono a €2,69 e con due prodotti il Vib in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a €1,99. La crema modellante a €2,99. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: ascoltami.
1: Dove sei?
0: Sono che qui dietro, c'è il bocchettone dell'aria condizionata. So che mi ammalerò, ma fa troppo caldo.
1: No, non ammalarti. Hai allora, un compito preciso.
0: Vado, adesso. Sì, sono pronto con la sigla. Il primo giro ufficiale dei saluti a caso.
1: Vedi, a me rinfresca subito. Quando parte mi rinfresca, mi allora, arriva questa brezzolina hawaiana.
0: Sì, è hawaiana, sì, molto hawaiana. È una baciata hawaiana. Allora, per dimostrare che noi i messaggi li scegliamo rigorosamente a caso, come dice la sigla, saluti a caso, caso, abbiamo preso questo messaggio. Attenzione, aspetta. Aspetta, ecco qua, vai.
2: Visto che non mi chiamate mai, sono Claudia la Ronzi. Sì. Allora, le ragazzine, le bellissime...
0: Voi.
2: Diciamo girl che stanno lì, io le chiederei le colombine,
1: le colombine,
2: no? Oppure gli sconnetti.
0: Vabbè, oltretutto ascoltava pure un'altra radio,
1: gli sconnetti.
0: Ha mandato a noi il messaggio, ma ascoltava un'altra radio in sottofondo, non eravamo noi probabilmente.
1: Non abbiamo capito chi è?
0: Chi è?
3: Mitici, mi tenete grazie, compagnia cara. Ogni giorno,
0: sì,
3: ogni giorno
0: sì,
3: con voi
0: non è
3: una sorpresa.
0: Non era quella.
1: Dai.
0: Andiamo con i messaggi, dai,
1: attenzione,
0: via. Allora,
1: attenzione, sì. Luigi da Vicenza
0: Vai.
1: Ci manda una barzellettina.
0: Sì.
1: Ma scusa Gino, prima ti ho visto parlare con l'armadio.
0: Sì, sì, adesso con il comodino.
1: Adesso con il comodino, appunto, ma cosa ti è preso?
0: No, so, stai tranquilla, è la mia nuova offerta telefonica, cioè posso parlare gratis con tutti i mobili.
1: Certo, i mobili.
0: Questa era carina, questa era carina.
1: Telefoni mobili, ma
0: sì, sì,
1: lui
0: avevo capito,
1: aveva
0: capito.
1: I mobili in quanto
0: sì.
1: Quelli che metti in casa.
0: Poi ciao Claudia da Roma, appunto, quella di prima, Claudia.
1: Sì, lei.
0: Alessandro che è con noi anche oggi, grazie. E poi Leo.
1: Ciao,
0: Leo
1: ragazzi,
0: è sempre con noi.
1: Ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: Grazie, scriveteci pure che siamo qui. C'è anche Giorgio da Roma che dice saluti. A caso, e noi lo salutiamo.
1: Ciao Giorgio.
0: A caso, grazie, grazie. Mettiamo una canzone estiva, per favore.
1: Mettiamo la canzone estiva.
0: Ma estiva.
1: Ma è proprio lei.
0: Che lo dice anche nel titolo che è una canzone
1: si
0: estiva.
1: Chiama così.
0: Annalisa, vai. Quando

0: fammi vedere.
1: Questa canzone è una vera, è una maratona, bisogna cantarla, ballarla.
0: È vero. Allora, Maurizio da Oristano, il nostro amico, buon pomeriggio. Francesca e Mauro, vi state abbronzando al lavoro, vedo, eh? Anche un bel bagnetto in Sardegna, eh? Abbronzati un pochino, non è che stiamo tanto al sole, che siamo sempre un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù.
1: Ma allora, secondo me, perché qua non ci rendiamo conto, ma se tornassimo a Cologno Monzese ci direbbero che siamo cioccolato.
0: Vabbè, ma noi sai cosa? Che quando ci mettiamo a mollo stiamo talmente bene in questo mare che stiamo lì per delle ore. Quando esci c'è tutte le mani
1: come i bambini che stanno ore nel mare.
0: Infatti è questo.
2: Te lo mare, te lo muore, te lo spiego, te lo vendo.
0: Ecco, bravo, io non te lo compro. Possiamo andare? Grazie, dottor Stanzini, prego.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta.

0: nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
2: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/Polase Summer.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Voglio una vita vera con tutte le strade storte.
7: È arrivata la compilation più calda

0: dell'estate.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: da me.
1: Stai lontano da me, per favore, stai lontana da me.
2: Perché hai detto che mano calore.
1: Lontano da me, lontano da me, lontano da me.
2: Scusa.
1: Io stai lontano da me, lontano da me, do Brasil, do da me.
2: Peccato che non ci sono le telecamere, non ci vedono.
1: Meno male.
2: No, volevo

0: dire, sì, mi hai appena detto che emetto calore come la pranoterapia.
1: Appunto, per quello ti dico, stai lontano da me.
0: Ma è terapeuta.
2: Che caldo,
1: mamma mia, incredibile. Sai che ci hanno detto? Scusate, cosa? Ascoltatori, allora innanzitutto salutiamo questo amico che ci scrive: lo volete un grrr? Sai la canzone Dame un grrr. Ci ha mandato la scuola guida targata GR.
0: Grazie.
1: Con un numero e con scritto GR pure alla fine. Quindi sono due grrr. Però mi è venuto il dubbio, no? Leggendo scuola guida sopra c'è scritto, vabbè, la marca della macchina, e c'è scritto cambio automatico.
0: Era per dircelo?
1: Non lo so, c'è proprio scritto sulla macchina che c'è il cambio automatico. Cosa vuol dire? Che
0: non sappiamo.
1: La scuola guida col cambio automatico?
0: Non lo so.
1: Probabilmente sarà così, bisogna chiederlo a quelli che fanno la scuola guida. Va bene. Comunque qui fa caldo, ma io volevo chiedere a Blanco. Blanco, da te fa anche caldo. Come stai?
3: Vado a fuoco.
1: Come?

0: mentre tutto bruciava qui con la canzone di Lazza e anche quella di Blanco prima, e sono arrivate dei chiarimenti sul discorso della patente, cambio automatico, cambio manuale, ma ne parleremo dopo che è tardissimo.
1: Sì, perché io devo dire che sono le 2:01.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.

0: Bam bam, bambina.
1: Bam bam, bambina. A proposito di bambina, è arrivata la nostra Marvi Pezzoni.
2: Ciao, Marvi.
1: È tornata tra noi dopo aver mangiato mezzo ristorante, si è scofanata di tutto di più, mi hanno detto, non lo
2: davvero,
1: so.
2: Davvero, dopo vado a indagare.
1: Sì, sì, perché qui al Voitanca Village si mangia anche bene,
2: molto
1: Villa Simiusta, dove
2: sì,
1: siamo
2: sì,
1: in diretta
2: sì.
1: Oggi e tra meno di un'ora qui alle 15 verrà a trovarci naturalmente Serena Brancale e poi ci sarà anche un bel live.
2: Esatto, questa sera.
1: Sera.
2: Allora, ritorniamo all'argomento.
1: Prego.
2: Cambio automatico,
1: sì.
2: Perché ci chiedevamo come mai era specificato cambio automatico sulla foto che ci ha mandato.

0: ascoltato l'ascoltatore.
1: Cosa ci dicono?
0: Allora, Angelo ci scrive che se uno fa la patente con il cambio automatico,
1: okay,
0: non avrà l'abilitazione al cambio manuale.
1: Molto bene.
0: Al contrario, sì.
1: Ah, quindi se praticamente fai il cambio
0: manuale, poi puoi usare quello automatico.
1: Ho capito. Esatto. Ce la dice la stessa cosa anche qualcun altro. Le nuove regole della strada: chi fa l'esame su auto con cambio manuale potrà usare un domani sia cambio manuale che cambio automatico, invece chi farà l'esame con cambio automatico potrà guidare solo macchine automatiche. È tutto chiaro.
0: In effetti quel gioco lì, pedale, frizione, pedale, lo devi imparare.
1: Lo so. Quindi noi che abbiamo preso la patente prima, invece vale tutto.
0: Sì, vale tutto. Noi possiamo fare tutto.
1: O magari mai guidato una macchina con cambio automatico, però vale tutto.
0: Ce lo diceva anche un altro ascoltatore.
1: Sì.
0: Che però non riesco.
1: Claudio D'Arieti.
0: Ecco. Grazie.
1: Che fa il postino privato.
0: Esatto.
1: Che differenza c'è tra un postino normale e un postino privato?
0: Oggi stiamo chiedendo un po' troppe informazioni.
1: Vogliamo capire.
0: Non
1: è che uno nasce imparato.
0: Noi poi
1: c'è
0: no.
1: Sempre da imparare nella vita, esatto. No? Ecco, che differenza c'è? Te lo diranno sicuramente. Poi abbiamo una bella storiella che vi leggiamo dopo, perché sennò va a finire che andiamo
0: carina,
1: un po'
0: molto
1: lunghi,
0: carina,
1: insomma.
0: Molto carina. Toh, guarda chi c'è.
1: Guarda, parlavamo di Serena Brancale, esatto, che questa settimana è proprio Disco Italia con Merk Cremon e naturalmente The Colors, giusto?
0: E quindi sentiamo il Disco Italia.
1: Sentiamolo, dai, via.
2: Disco Italia è Partenope di Merk & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Io me ne Andromeda comunque.
1: Io vengo con te.
0: Andromeda,
1: vengo con
0: comunque
1: te.
0: Non ho capito perché, per chi non fosse chiaro, dove sarà Serena Brancale alle 3?
1: Ma qua!
0: No, qua sarà. Qua. Differenza tra postino privato e postino non.
1: Perché era troppo carino.
0: Ma no, dai,
1: quindi dove sarà Serena Brancale?
0: Sarà qua, alle 3. Allora, postino privato, consegno solo pacchi ad Agenzia delle Entrate, mentre gli altri delle Poste Italiane, oltre alle cartelle come noi, ti portano anche la patente, la tessera sanitaria, il bancomat e le bollette. Allora, caro amico che ci hai iscritto, spero di non incontrarti mai. Porta pazienza, non ti offendere.
1: Perché e però serve anche lui.
0: Già ho l'abbonamento io, come si dice.
1: Anche io. Mauro, sì. Ma hai un rimedio per queste giornate così afose?
0: Ma certo, una pausa dissetante, io scelgo Acqua Vitamin.
1: Bella idea, 5 buonissimi gusti alla frutta per 5 differenti funzionalità. Beauty U, Defense, Sea Power, Keep Calm e Brain Up.
0: Quindi abbiamo visto, c'è l'imbarazzo della scelta per una ricarica di vitamine.
1: San Benedetto, Acqua Vitamin, vitamine in acqua minerale. Radio.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
10: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale. 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
12: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
13: Lo voglio.
12: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
13: Lo prometto.
12: Vi dichiaro uniti per sempre.
14: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
15: Todis, buongiorno convenienza.

0: mi tengo il tempo.
1: Bravissima, bravissima.
0: Riesco ad andare a tenere il tempo anche.
1: Cesare Cremonini, ora che non ho più te, prima Laura Pausini e invece no, e invece era proprio lui, che poi prima c'era proprio lei e invece sì.
0: E invece capito? Sì, okay. Invece sì.
1: Allora, il portiere della nazionale del Manchester City, Gigio Donnarumma, sposerà la storica compagna Alessia Elefante, si chiama così, il 24 luglio a Loco Rotondo in provincia di Bari, e dopo mesi di riserbo assoluto sono trapelati i primi dettagli.
0: Andiamo a scoprire i primi dettagli.
1: Un po' di intanto, gossip, prego.
0: La cerimonia religiosa si terrà nella chiesa del paese.
1: Ok.
0: Invece per il ricevimento ci sarà un trasferimento a Fasano.
1: Fasano, okay. Provincia di Brindisi, giusto? Lì da quelle parti.
0: Ci sarà un catering, sì. Non abbiamo ancora proprio il dettaglio, ma sappiamo che Donnarumma ha scelto un gruppo stellato.
1: Quindi un catering di alto livello, alto diciamo livello. Così. Ma tra gli invitati ci dovrebbero essere il norvegese Holland, compagno di squadra di Donnarumma a Manchester City, poi Pep Guardiola, l'allenatore del Citizen dell'ultima stagione, e poi altri, no?
0: Il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò, il direttore tecnico Paolo Maldini e i calciatori Sandro Tonali e Nicolò Barella.
1: E quindi noi facciamo gli auguri a Donnarumma, che è anche il portierone della nazionale.
0: È vero,
1: bravo.
0: Io lo
1: tanti
0: sapevo,
1: auguri, tanti
0: lo
1: auguri.
0: Sapevo anch'io.
1: Lo sapevi anche tu. Infatti mi ha chiesto chi è Donnarumma, di Francesco. Su, siamo alla radio ufficiale della nazionale italiana di calcio. Non puoi non sapere chi è Donnarumma, dai.
0: Però scusa, adesso che abbiamo dato le indiscrezioni sui primi, quelli che non sono stati citati si offenderanno?
1: Probabilmente non ci andranno, li avranno invitati, non lo sappiamo.
0: Chi lo sa, vi daremo aggiornamenti.
1: Ci sarà anche altra, ad esempio non c'è scritto che sono stato invitato anch'io, cosa c'è?
0: Ma perché ti dovrebbe invitare a te?
1: Perché è Gigione.
0: È un tuo amico?
1: Ho detto che ero impegnato e non potevo.
0: Ah, ecco.
1: Ho le cose da fare con la radio, non potevo.
0: No, se no portavi anche me, ovviamente.
1: Ma certo che sì, ma stai scherzando, noi sempre in coppia andiamo, certo. Per forza. Annunciando anche la prossima cosa che arriva,
0: adesso?
1: Andiamo al cinema?
0: Andiamo,
1: diciamolo insieme,
0: coppia.
1: Andiamo al
0: cinema.
1: Ecco.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Canta, se hai il coraggio, canta. No, ora che sento... c'è il pubblico qui in studio, canta, canta.
1: No, mi sento troppo osservata.
0: Perché lei di solito canta, solo che non è che canta proprio, capito?
1: Mi sente solo lui.
2: Male, male, male, male, male, male, detta rabbia, detta rabbia.
0: Pensate alle mie povere orecchie quando esco da qui dopo
1: ma
0: tre ore.
1: Sì, abbiate pazienza. Staranno chiedendo i nostri ascoltatori, ma perché parlano così al plurale?
0: Perché?
1: Perché chi è
0: perché
1: arrivato?
0: Sono arrivati un po' di amici che sono, volete salutare, dite tutti insieme. Ciao! La domanda è questa, di dove siete? Benissimo.
1: Bel posto, abbiamo niente. Proprio capito, eh? Sì, proprio bello, bello, bello.
0: Vabbè, niente, buon proseguimento di vacanza a voi e a voi che invece tornate, buon rientro, come dicevamo prima nel fuori onda. E noi possiamo andare con la prossima canzone, tra poco vi ospiteremo qui, siete un po' privilegiati voi, potete prendere le sedie nei primi
1: manca,
0: posti.
1: Quanto manca, scusa, l'arrivo del...
0: Manca poco, manca poco, manca... manca...
1: Quanto
0: no,
1: manca?
0: Un po' più di 3 minuti,
1: ah,
0: ne...
1: no, perché
0: mancano
1: lui...
0: una quarantina di minuti.
1: Nei Gramaro dicevano solo 3 minuti.
0: Ma è un'altra storia quella, okay, è la canzone. Okay. Della canzone di Negramaro.
1: Vabbè, allora la canto.
0: La
1: questa
0: canti?
1: Non posso, devo cantare.
0: Volete rimanere qui o volete uscire visto che canta? Trammi.

0: Ma guarda, anche meno di un minuto, solo per ricordare che tra poco alle 15 in diretta qui su Radio Italia, solo musica italiana dal Voitanka Village.
1: C'è Serena Brancale, non vedo l'ora di rincontrarla,
0: certo,
1: guarda, non
0: certo,
1: vediamo l'ora di averla
0: guarda,
1: qui.
0: Sono arrivati anche degli ombrelloni, sembra di stare al mare. Ah già, scusa,
1: vabbè,
0: siamo al mare.
1: Siamo al mare comunque.
2: Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
4: Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia voglia di freschezza. Non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da

0: 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Giaecu. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
5: How much cost my spritz, please? Manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Bye.

0: flamenco.
1: Paranoia.
0: Allora abbiamo un po' di messaggini prima di andare a recuperare la nostra ospite di oggi, che mi dicono essere già arrivata, anzi
1: è arrivata,
0: vediamo, e tra poco sarà in diretta con noi. Ciao. Allora, volevo segnalarvi, ci segnala un problema, grazie per la segnalazione Arieti, grazie, ti
1: grazie
0: salutiamo
1: mille,
0: città
1: grazie.
0: Ducale, grazie.
1: Salutiamo
0: poi
1: anche il nostro amico sempre all'ascolto Claudio.
0: Si parlava grazie, di auto Claudio, col cambio automatico, e lui ci manda sempre delle auto belle sportive che col
1: esatto
0: cambio automatico non è che forse
1: no,
0: meglio,
1: io direi
0: manuale,
1: di no,
0: su
1: direi
0: quelle lì, sì, però
1: sì,
0: niente, poi
1: tra uno blò e l'altro che assemblo, mi fate compagnia, ci scrive Lucia da Pordenone.
0: Quindi lei guarda il mondo da uno blò, si annoia
1: un po',
0: come
1: e invece no
0: là,
1: con noi
0: sì,
1: no dai.
0: Poi
1: c'è Andreina che vorrebbe proprio in questa giornata
0: sì
1: una secchiata del mare di Sardegna.
0: Gliela mandiamo, ce l'abbiamo, salato, molto bello, ce l'abbiamo da qualche parte, la recuperiamo, non ce l'hai la secchiata d'acqua, non ce l'hai. Ah, ecco. Vedi?
1: Poi c'è questo Alpaca amico che ci scrive, questo amico si chiama Alpaca,
0: sì,
1: cantautore da Lonigo, provincia di Vicenza, ci manda un saluto.
0: Un saluto,
1: ma
0: con
1: sarà
0: tante,
1: il suo compleanno?
0: Sarà il suo compleanno,
1: che
0: perché ci ha mandato tutte le torte di compleanno, quindi tanti auguri. Tanti auguri, ti dedichiamo la prossima canzone di una bravissima cantautrice,
1: Gianna Nannini,
0: questa versione nuova insieme.

0: Hai capito? È arrivato il venticello anche.
1: Ma è arrivato il venticello, ma è arrivata anche.
0: Beh, è arrivata, ci ha portato il venticello. Guarda che meraviglia. Serena Brancale qui con noi, tra pochissimo sarà in diretta.
1: Sì, sì, perché sono le 3.
2: Radio Italia, solo musica italiana.
0: Siamo in diretta dal Voitanca Village a Villa Simiusi in Sardegna, è arrivata Serena Brancale. Ciao Serena.
3: Ciao Serena.
0: Stavamo dicendo che ci hai portato il venticello.
3: La vedi?
0: Lo stavamo aspettando da un po' di giorni. C'è questa arietta oggi finalmente sul palco.
3: Mi prendo questo merito.
0: Bravo.
1: Però io ho notato subito la tecnica Serena Brancale. Lei è arrivata, subito si è bagnata i capelli.
3: Subito. Perché sei in ordine, ti rinfresca.
1: Non hai problemi di look, l'effetto bagnato è sempre perfetto.
0: Ma lei è sempre perfetta, abbi pazienza, non è che voglio dire
3: per voi.
0: No, è così, è così. Grazie. Non parliamo di capelli. Allora, grazie per essere qui con noi. Innanzitutto, siamo felici di ritrovarti dopo il concerto Radio Italia Live a Palermo.
3: Che meraviglia, che meraviglia, mamma mia, quanta gente, come mi sono emozionata. È stato bello perché ho cantato in Sicilia un brano che sto portando quest'estate ovunque, al mio paese, con Delia. E poi sono contenta perché è una terra che mi sta dando tanto amore, la Sicilia. Abbiamo girato il video
0: lì
3: a Ortigia e poi sono amica di Delia e Levante, quindi
0: certo.
3: Quel concerto è stato veramente emozionante, tantissima gente.
0: Bello.
3: Tanta gente che ballava e cantava con me, anime, core, serenata, quindi bellissimo.
0: Poi, avete fatto un concerto, mi sembra, sia tu che Delia
3: a Taormina
0: proprio,
1: sì,
0: nei giorni subito dopo, giusto?
3: Io sono stata sua ospite e lei mia il giorno dopo, 10 e 11 luglio, bellissimo.
0: Ma com'è nata la collaborazione di questo successo che avete fatto insieme, che è ormai un tormentone estivo, possiamo dirlo tranquillamente, anche se è brutto parlare di tormentoni, nel senso che...
3: Allora, di base nasce dall'amore che provo per Claudia, la stima che provo per Levante da sempre, dai tempi di Alfonso, che vita di merda, io innamorata di questo, di questa dicotomia, di questo modo veramente cool che ha Claudia, e quindi volevo assolutamente collaborare con Levante. E quindi Al mio paese era secondo me il brano perfetto, perché anche lei fuori sede vive con me la nostalgia,
0: certo,
3: di non viversi le piccole cose del proprio paese.
1: Eh sì.
3: E la stessa cosa Delia, che ho avuto modo di conoscerla prima del programma, ho avuto modo di sentirla, vederla crescere e costruire il suo progetto, il suo repertorio di canto tradizionale, andare a ripescare il dialetto e il folklore siciliano. E quindi poi quando l'ho vista in TV, l'ho vista brillare,
0: sì, brava,
3: e ho pensato, che figata se al mio paese può essere condiviso con due siciliane doc fuori sede come me, che hanno un cuore grande, perché poi di base mi piace condividere musica, che sia con i The Colors, con Alessandra Amoroso, con Delia, con persone belle con cui veramente è piacevole passare una serata.
0: Certo.
1: Sì, che poi appunto, tra l'altro, tra le cose che ti volevo chiedere, perché mi incuriosisce, ci deve essere un'alchimia particolare quando si canta con qualcuno, no? Sei stata recentemente ospite da Tiziano Ferro, da Samurai J. Come nascono queste magie tra voi artisti? Dovete comunque sentirvi comunque in affinità in ogni caso prima, no?
3: Beh, con Tiziano è stato magico, fan da sempre di Tiziano come tutti noi. Mi è arrivato un bellissimo messaggio su Instagram dove mi chiedeva: lo so che sarai super impegnata, ma per me sarebbe un sogno, lui a me, sarebbe un sogno poter cantare con te nella tua Bari. E io sono impazzita, ci siamo sentiti. E la cosa bella è che la prima volta che ho visto Tiziano è stato sul palco dello Stadio San Nicolò.

0: ho fatto il soundcheck di Anne McCore e non me lo so spiegare, ho cantato con lui, ha fatto le prove ed era talmente dolce e empatico al telefono, su WhatsApp, che quando l'ho visto io l'ho abbracciato da dietro senza nessun imbarazzo, perché sapevo che avrebbe accolto questo amore, questo affetto. Certo. Sono andata lì, l'ho visto sul palco e lui stava cantando e l'ho abbracciato senza farmi problemi. Ma sì, che Stefano, non lo conosci, chissà come, no, perché
1: è molto spontaneo,
0: sì,
1: diciamo,
0: evidentemente attrai sì, energie, certo, simili a te.
2: È vero.
0: E questo è anche il caso di Claudia, di Delia.
2: E questo poi arriva tutto a noi, perché chiaramente ci regalate, certo, dei brani che sono delle esperienze stupende. Grazie.
1: Ascoltiamo Il Mio Paese, va, poi continuiamo a parlare con Serena Brancale, che è qui in diretta con noi a Radio Italia, solo musica italiana dal voi, Arenella Resort, sì, scusate, dal voi Tanca Village. Cioè, piacciamo tutti i villaggi. Al voi Tanca Village di Villa Simius, prego.

0: noi verremo al tuo paese sicuramente a vederti, perché abbiamo un tour, adesso ne parliamo, abbiamo delle date
1: quindi
0: importanti.
1: Ma Serena, sei in giro da un sacco di tempo. Prima stavamo scherzando
0: che uno si confonde con i posti, è normale.
1: Con gli accenti, con i nomi, quindi insomma sapete che quando Serena è in giro e passa la portano da una piazza all'altra, da un tour all'altro, da un concerto all'altro, delle volte ci si può confondere anche coi nomi, ma noi siamo qui per ricordare, per esempio la prossima data del 25 luglio alla Spezia, poi sarà il giorno dopo a Siena, poi il 29 a Cefalù, poi Cosenza, Ostuni, Riccione, Tirrenia. Posso venire con te a ricordare?
2: Vieni.
1: Vengo a farti da assistente.
0: A ricordare le date. Sì.

0: sono tantissime date e poi ce ne sono alcune speciali, tipo mi piace ricordare anche il 7 settembre a Verona, perché l'Arena di Verona è sicuramente un posto molto speciale per cantare.
1: No, è a Verona, ma non è
2: l'Arena di Verona.
1: Non è l'Arena.
0: No, vedi, l'Arena
2: di Verona.
1: Questo porta bene.
2: Io all'Arena di Verona vidi Stevie Wonder, ecco, a 18
1: vabbè,
2: anni.
1: Vabbè,
2: e
1: vabbè.
2: Posso dire che l'Arena va meritata.
1: Sì, esatto.
2: L'Arena è
1: per... Ma secondo me tu già te la meriteresti. Col tuo genere musicale che fai, ci potrebbe stare bene. Sì, perché tu hai fatto le scuole alte di musica. Questo dobbiamo dirlo, lo sappiamo.
2: Comunque, resto umile, World Tour, come disse che Cozzalone.
1: Però la data importante a casa tua, insomma.
2: Esatto,
1: quella è importante. Noi lì vogliamo venire.
2: Lì sarà molto emozionante, ma non soltanto per il brano che ho portato a Sanremo quest'anno, che è una dedica a mia madre, quindi cantarlo a Bari davanti alla sorella di mamma, mio padre, sarà molto molto difficile, però che soddisfazione.
0: Sì.
2: Ma non è solo quello, è proprio un concerto, perché Sacro è un album che stiamo portando live, dove si parla di vari capitoli importanti sacri di questi 4 anni, che sono il dialetto e il folklore, tornare a casa e andare da tua zia perché vuoi sentirle parlare il dialetto che mi manca, perché io vivo a Roma da 11 anni e grazie al fatto che torno e rubo.
1: Certo.
2: Io ho bisogno di questo, è veramente linfa per scrivere.
1: Mantenere la tua vita,
2: sì.
1: La tua vita che è nata da un'altra parte, che non è Roma, poi
2: no.
1: Uno si sposta per lavoro ovviamente come un po' tutti,
2: sì.
1: Però la cosa che volevo segnalare è che sei molto legata sì al tuo territorio, l'abbiamo visto, l'hai ricordato più volte, lo dici nelle canzoni eccetera, però sei anche molto legata a Napoli, nel senso tu a Napoli ci tieni anche tanto.
2: Ma io sono cresciuta con la musica di De Crescenzo, soprattutto di Pino Daniele, questo modo di mescolare jazz col soul, con la chitarra, mettere questi accordi ricchi di note, quindi mondo jazz, ma sopra ci scrive una melodia appetibile per tutti quanti.
1: Certo.
2: Quello è un grandissimo obiettivo, cioè per riuscire con un linguaggio colto ad arrivare a tutti, e Pino lo faceva, quindi certo. Come posso non essere fan della musica napoletana?
1: Bravo, bravo.
0: Sì, perché poi in questo ritorno alle radici, nel mantenerle sempre vive, c'è anche un racconto di verità, dell'autenticità, che è quella che arriva poi a tutti quelli che amano la musica.
2: Sì, e Pino lo faceva, come lo fa Edoardo. Questi cantautori che parlano al popolo e parlano della tazzina di caffè, delle piccole piccole abitudini, cose semplici che poi sono quelle che facendo questo lavoro un po' ti mancano, no? La tranquillità di poterti godere un caffè con un amico,
1: certo.
2: Io da 2 anni che non riesco,
1: ci credo.
2: Però fortunatamente perché siamo in giro.
1: Hai investito nel tuo lavoro, hai studiato tanto per arrivare dove sei arrivata e sei stata premiata. È un bel messaggio che hai lasciato ai giovani a Umbria Jazz. Hai detto credete sempre nei vostri sogni, nel senso per te si è realizzato un sogno andare un po' a suonare all'Umbria Jazz, giusto?
2: Io,
1: se ho capito bene.
2: Sì, è sempre stato un sogno Umbria Jazz, perché al conservatorio si sogna Umbria Jazz. E io quello che sto vivendo è veramente magico, perché mi ricordo soltanto 3 anni fa, prima che scoppiasse viralmente Baccalà, un dropkick con cui stasera suonerò, io insegnavo e quindi mi trovo a 35 anni, a 34 anni, qualche anno fa, che per me era bellissimo insegnare e portare la musica tramite le mie masterclass di scrittura creativa, che si chiamava Frittura Creativa la masterclass, e io ero felice così, perché non ho mai vissuto quella roba, quella rabbia che spesso si ha di voler diventare qualcuno perché vuoi diventare famosa, no?
1: Certo.
2: Perché vuoi fare
1: la
2: musicista. Vivevo benissimo le mie lezioni. E poi mi scoppia tra le mani questo video e da lì è partita questa magia mi ha aperto le porte.
1: Noi siamo felici per te perché almeno così ti conoscono tutti, capito?
2: Sì, però per dire questo è quello che dico ai ragazzi,
1: certo.
2: A Umbria Jazz, io mi rivolgo a quei ragazzi che non devono perdere la speranza, perché studiare vuol dire creare una grandissima base per poi essere consci ed essere pronti a realizzare il sogno, ma con
0: consapevolezza,
2: perché quello manca qualche
1: cosa. Mettiamo anima e cuore, giusto? Serena Brancale con noi su Radio Italia, solo musica italiana.

0: parlando
1: del più e del meno.
2: Del più e del meno qui nel Fuori Onda con Serena Brancale su Radio Italia, solo musica italiana. Ricordiamo anche il brano con i The Colors che stiamo suonando.
1: Partenope.
2: È il nostro disco Italia, quindi oggi non lo mettiamo, oh, perché passa sempre. Quindi, oh signore, oh signore.
1: Ricordiamo anche che questa sera, appunto, ci sarà il Radio Italia Live Estate proprio con te. Stavamo parlando un po' della scaletta.
2: Sì,
1: che avere una musicista che suona, che canta con una band, degli altri musicisti, è bellissimo perché si crea proprio quell'atmosfera speciale.
3: Ma io ci tengo tantissimo perché sono cresciuta con strumenti dietro di me, non con altro, quindi mi piace mettermi alla prova, ok? Quindi che sia qualsiasi cosa, ma è bello che si possa partire sempre dalla musica suonata. Mm-hmm. Infatti stasera sul palco siamo in quattro: c'è un trombettista, Daniele Raimondi, c'è Marco Bottoni alla chitarra, al basso, pianoforte, io qualche volta mi metterò al piano a suonare qualcosa,
2: brava,
3: per voi, e poi c'è Dropkick. Mm-hmm. Che non è un batterista, o meglio è un ex batterista, ma suona utilizzando un NPC. Mm-hmm. È la tecnica che stasera spiego tutto. Stasera è un concerto.
2: Spiega tutto stasera, sì, e sì. Tutto si potrà ascoltare quello che spiegherà lei stasera, e ovviamente tutto il concerto venerdì sera alle 21, sì, su Radio Italia, solo musica italiana. Seguiteci anche sui social, va bene?
1: Certo.
2: Abbiamo ricordato praticamente tutto il resto, sì, lo ricorderemo anche questa sera con Giuditta e con Francesca.
3: Venite con le scarpe comode.
2: A voglia, certo.
1: Ballo,
2: certo,
1: sicuro.
2: Certo. Va bene.
3: Che dire?
2: Grazie Serena,
3: grazie
2: Brancale,
3: voi,
2: per essere,
3: grazie,
2: qui con noi. Grazie a questa sera. Grazie,
1: grazie
2: a tutti.
1: Mille,
2: a tra poco.
3: A stasera, grazie.
4: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
6: Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
5: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero,

0: Paco?
1: Deghi trovare il prezzo migliore?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
0: Deghi scegliere, cliccare.
1: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
0: Deghi provarti.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€. Ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Davo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: ogni dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Malavita dei Comacose. E abbiamo ospitato Serena Brancale, che era qui con noi, ci ha raccontato parecchie cose del suo tour eccetera. Questa sera avremo questo bellissimo live che potrete riascoltare venerdì sera dalle...
2: È vero, lei è pazzesca,
1: sì,
2: poi
1: dalle 21. Dove?
2: Su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Con chi?
2: Ci siamo io e Giuditta.
1: Ok. E io?
2: Beh, tu sei lì tra il pubblico.
1: Io, certo, sì, io faccio sulle mani, quelle robe lì, va
2: esatto.
1: Bene, perfetto.
2: Fallo bene, fallo forte.
1: Sì, adesso abbiamo una canzone che piace molto, devo dire, questa nuova di Anna.
2: Piace, balliamo. Come

0: Bene, direi che siamo pronti per raccogliere l'ultimo girettino dei saluti a caso.
1: Ma come passa veloce il tempo
0: qui, il tempo vola, ragazzi, il tempo vola e poi noi andremo a farci il bagnetto quotidiano, perché dopo la sudata di queste tre orette, beh, comunque fa caldo per tutti, esatto. E fa caldo anche per noi,
1: lo facciamo anche per voi,
0: noi approfittiamo del mare,
1: approfittate che c'è. Dopo nell'ultimo giro, se avete voglia di secchiate d'acqua,
0: ne abbiamo
1: qua.
0: Ne abbiamo come sempre.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre. Quando è...
3: pesca.
2: È la colazione. Quando è...
4: alla pera.
2: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.

0: fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
10: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
11: Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
11: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
10: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: L'ultimo girettino dei saluti a caso, scrive Luca, vi ascolto sempre anche quando siete al mare, un po' di invidia ce l'ho perché io sono ancora al lavoro. Luca da Brescia, ciao Luca. Luca,
1: buon lavoro. C'è Domenico che ci scrive: ragazzi, siete inarrestabili, siete dappertutto, mi mandate una secchiata d'acqua. Ma come una secchiata d'acqua?
0: Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, la secchiata ce l'abbiamo. C'è scritto anche Teo Celentano che dice: che fortuna che siete voi lì a... Ah no, è Teo, è qua con noi, scusa,
1: infatti, sbagliato. No, ascolta, ci scrive Karine, una nostra ascoltatrice dalla Francia, sì, che verrà a trovarci proprio la settimana prossima.
0: Evviva!
1: Quindi dice che verrà a salutarci qui al Tracker.
0: Noi qui stiamo.
1: Cara Karine, noi ti aspettiamo.
0: Cara Karine, dici so Karine, esatto, ma noi ti riconosceremo a prescindere. Poi abbiamo Luigi e Deborah che sono in viaggio e volevano sapere la situazione del Tracker.

0: Traffico ve la diremo dopo con i nostri colleghi sicuramente.
1: Va bene, ok. Salutiamo anche Alessandro che in questo momento sta facendo le pulizie insieme alla sua impresa in
0: molto
1: una vecchia
0: bene.
1: Fabbrica, dice che si sta sciogliendo, vorrebbe anche lui una secchiata d'acqua.
0: E noi gliela mandiamo, ne abbiamo a iosa. Intanto andiamo con la prossima, Lucio Corsi, volevo essere un duro.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: È già finita così?
1: È finita così, di sorpresa.
0: No, capisci? Ci fai le sorprese, Stanzini, oggi. No, che sorpresa, Giuditta e Marco. Cosa
2: fate?
3: Buon pomeriggio.
2: È svenuto per Serena. Dove è Serena Brancale?
0: Infatti, ci ha chiesto, ma dove è finito Falivelli? Dove è Giuditta?
3: Lo so, siete arrivati
0: tardi.
1: Ma tanto stasera la ritroviamo.
3: Infatti.
2: Okay.
0: L'abbiamo anche detto in onda per la cronaca. A proposito, 10 euro che ti ho nominata.
3: A te
0: non ti ho filato le pezze.
3: Non c'ho i contanti adesso. Adesso vado a ritirare e te li do.
1: Di portare le scarpe comode stasera, perché poi ci sarà da ballare.
3: Ovvio.
0: Io ero in ciabatte, infatti, oggi. Salutiamo Aurora da Roma, che fa la tassista e dice che le facciamo tanta compagnia ogni giorno e fa conoscere le canzoni italiane a quelli che porta spasso, turisti, eccetera. Brava.
1: E salutiamo Luca, che ha 11 anni e di Valle Doria, e oggi è andato ad Alghero a vedere le grotte di Nettuno.
0: Ma è andato da solo o in compagnia?
2: No, è andato da solo, non c'era Nettuno con lui.
0: Sembrava l'uomo incinto quando è entrato. Come mai?
2: L'avevo messa apposta così,
1: voleva avere le mani libere, sì, e quindi ha messo lì.
0: Ma il padre chi è? Stanzini?
2: Il padre è da capire. È da capire, nel villaggio ci sono un po' di...
0: Dicevano i latini, mater certa est,
2: bravo,
0: padre sempre incerto.
2: Se io sono un po' così frivolo.
3: Sembrava il film, sai, quello con Arnold Schwarzenegger.
0: Sì, quello.
2: Esatto.
0: Vabbè, andiamo via prima di fare dei danni. Torneremo domani alle 13. Grazie. Ciao Giuditta, ciao Marco.
1: Ciao Edo, ciao a tutti. Ciao, grazie. Sono le 4, ciao.

0: Tiziano Ferro con Giorgia, superstar a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon mercoledì, oggi 22 di luglio. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio a te. Salutiamo anche Edo Sanzini, che è in regia. Pubblico.
0: Pubblico che è rimasto da ieri, eh?
1: Sì.
0: Perché ovviamente è ormai tutta la settimana, credo due settimane.
1: Hanno le tende proprio, certo, qua tutte intorno al track, come si confà.
0: Sì, ah, ogni grandi eventi,
1: grande evento, grande superstar.
0: Altro, noi, giusto per ricordarlo, siamo qui in diretta al Void Anca Village a Villa Simius, sì, in Sardegna. C'è anche Marvi redazione.
1: Marvi redazione. Ok. Vabbè.
0: Chi c'ha a Cologno? Lidia Maria Tarsitano,
1: che salutiamo. Bene, questo è il team, la squadra al completo, che starà insieme a voi per le prossime due ore, se vorrete. Perché, cioè, libero arbitrio.
0: Ma no, chiaro, sì, chiaro.
1: Comunque è importante il libero arbitrio.
0: Chiaro, questo è, giustamente alcuni ci chiedono come mai il pubblico interviene solo all'inizio e poi sparisce.
1: No, è qui, rimane comunque, però diciamo che hanno soltanto un momento in cui possono intervenire in onda, okay. Tutto il resto avviene.
0: Eccolo, vedi. Grazie.
1: Quindi oggi gli hai concesso due interventi al pubblico, due momenti interventi in cui fanno, perfetto.
0: Costerà di più il biglietto.
1: Sì, oggi.
0: Di domani.
1: Certo, va bene. Allora, noi abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, molte sono legate alla stagione meravigliosa, ma possiamo dire, ma quanto è bella l'estate. Quanto è bella l'estate.
0: Oh.
1: La stagione che stiamo vivendo, ma c'è anche tantissima musica, la musica di Radio Italia è solo musica italiana, no?
0: Sì, ma perché per questa stagione c'è anche la musica di questa stagione, ma
1: certo,
0: non solo, non ci limiteremo solo a questo, vi raccontiamo un po' di cose che riguardano i nostri artisti, vi aggiorniamo su alcune cose, insomma il menù quello è,
1: certo,
0: e andiamo avanti fino alle 18.
1: E allora partiamo,
0: vai.
2: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Vasco Rossi, quanti anni hai su Radio Italia, solo musica italiana?
1: Allora, parliamo di stagione estiva, parliamo di cose che possono aiutarci ad affrontare le temperature altissime di questa stagione.
0: Io ho notato che quest'anno vanno molto di moda quei ventilatori che ti metti al collo.
1: Sì, è vero.
0: Ne ho visti tantissimi in giro e sono un'invenzione meravigliosa, secondo me.
1: Se tu metti pure le cuffie e gli occhiali smart, sei praticamente un robot.
0: Oh, sì, Robocop.
1: Cioè, non hai più nulla di tuo.
0: La reference è assolutamente sì. Robocop.
1: Per però aspetta, cosa. Perché potrebbero esserci delle invenzioni che ci possono aiutare ancora meglio.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Hai delle idee?
1: Ho delle idee. No, delle certezze. So di cose che però ho bisogno di un attimo in più per raccontare.
0: Va bene, noi aspettiamo allora. Okay.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: How much cost my spritz, please? Manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto.
9: Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
10: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta a La Pecora Nera Beach Club di Amantea, Cosenza. Summerland Tour suona con
11: Citroën e tutta la sua gamma.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Deghi arredare casa?
14: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
15: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
15: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io! Deghi provare!
13: Deghi fidarti!
15: Perché se non deghi, non ci credi!
17: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zirkol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zirkol.com. Fai spazio a nuove storie.
18: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a 14,99 euro e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Dall'Italiana Assicurazioni Music Place. Rivivi l'energia della grande musica live con Radio Italia Live. Tutto il meglio della scorsa stagione, tutto da cantare. Domenica 26 luglio alle 21 è ancora tempo di Radio Italia Live per Gigi D'Alessio. Solo su Radio Italia TV e in streaming su radioitalia.it.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Italia, solo musica italiana, soluzioni per il caldo di questi giorni.
1: In realtà oggi parliamo anche di innovazione, di tecnologia. Sì, questa sì. Cosa non può che non arrivare dal Giappone.
0: Chiaro, esatto.
1: Chiaro, posto in cui un'azienda ha deciso di inventare un frigorifero per esseri umani vivi.
0: Allora, okay. c'è da dire che in Giappone ci sono veramente delle temperature assurde, sì, da sì. sempre, non soltanto da quest'anno, credo quest'anno ancora un po' di più, anche lì. Che cos'è il frigorifero per esseri umani? È letteralmente un grande frigorifero che prende un po' ispirazione dei distributori automatici, sì. che sono quei, sono più grandi, no?
1: Quindi è trasparente, cioè c'è un vetro.
0: Sì, sì, c'è un vetro.
1: No,
0: ti senti poco bene se è tutto chiuso.
1: Ho capito, ma ti vedono.
0: Ti vedono e tu vedi gli altri. C'è una sedia all'interno, c'è una temperatura fissa di 15 gradi,
1: sì.
0: che secondo me è un po' pochi.
1: Vabbè, comunque tu paghi, immagino sì. non sia gratuita questa cosa, paghi, entri, ti siedi e che succede?
0: Che ti siedi e viene soffiata aria fredda verso testa, collo, spalle e schiena.
1: I punti migliori per stare bene, eh? Spalle, schiena, collo?
0: Sì, e testa proprio.
1: Questa cosa chi l'ha?
0: La fronte proprio.
1: Chi l'ha inventato? Un osteopata questa cosa?
0: Sì, molto probabilmente sì. Comunque a me la cosa che ha fatto sorridere è che quelli che l'hanno inventato hanno assicurato che dopo soli 5 minuti si prova un refrigerio, un sì. sollievo. Beh, grazie, a 15 gradi per 5. E dopo 10 minuti si abbassa la temperatura corporea. Pensate, sì. incredibile, dopo 10 minuti a 15 gradi la temperatura corporea scende.
1: È assolutamente
0: cosa
1: incredibile
0: pazzesca.
1: Questa cosa, come mai nessuno ci ha pensato prima. Tra l'altro è montato su ruote, il prezzo è anche accessibile perché costa intorno a 10.000 euro.
0: Accessibile.
1: Devi farci pure l'assicurazione.
0: Perfetto. Beh, ce la devi fare sì, perché per se ti chiudi lì dentro a 15, cioè 15 gradi, guarda che sono pochi, 15 gradi fa freddo. Cioè,
1: però anche d'inverno? Perché 15 gradi d'inverno già.
0: No, più che altro dovrebbero mettere che si possa regolare in qualche modo la temperatura, perché 15 gradi mi sembra eccessivo. Vabbè, Marco Mengoni,
1: poi ne
0: parliamo. Ricordi, sì.

0: Emma e Fabri Fibra con Antidroga, il loro ultimo singolo insieme a Radio Italia, solo musica italiana. Allora, parliamo di festeggiamenti.
1: Sì, perché c'è una cosa di cui stanno parlando in molti, soprattutto negli Stati Uniti, ma la notizia è rimbalzata fino a qui in Europa. Mm-hmm. Un veterano della Marina statunitense ha deciso di festeggiare in un modo un po' particolare i suoi 105 anni d'età.
0: No, è una festa con tutti gli amici, con tutto
1: sì,
0: il quartiere.
1: Anche. Ma non è che ha fatto una festa normale. Lui si è lanciato col paracadute da un aereo nei cieli dello stato di New York. Si è buttato col paracadute.
0: Esatto.
1: Quite frankly.
0: Esatto. E come andato? Cioè, ho paura di chiedere.
1: Ah, ok. È andato tutto bene. Lui si è lanciato in tandem. Non con un tandem.
0: Non da solo, no, questo stai dicendo.
1: Sì, infatti, con un'altra persona, con un istruttore. E c'erano tutti i membri della sua comunità che l'hanno acclamato quando è atterrato, però. Non ha battuto il Guinness World Record dell'uomo più anziano che ha
0: perché
1: effettuato...
0: Quanti anni aveva l'uomo più anziano a fare sta cosa?
1: 106.
0: Vabbè, dai.
1: Lo so. Ma lui non l'ha fatto per il Guinness World Record.
0: Non ti pagano nemmeno.
1: Ma non l'ha fatto per il Guinness, l'ha fatto perché lo voleva fare. Allora,
0: tu ci pensi che io, se guardo giù dal balcone al mio terzo piano, le vertigini?
1: Io stavo pensando invece al fatto che se io faccio le scale 2 a 2 ho il fiatone. Sì. E lui a 105 anni si è lanciato col paracadute. Comunque, in qualche modo è riuscito a realizzare un suo
0: sogno. Un sogno,
1: no?
0: Bravo, perché alla fine senza sogni cosa siamo?
1: Ma soprattutto.
0: Dillo.
1: Non vedevo l'ora. Sono sempre i sogni a dare forma al mondo.
0: Come no?
1: Luciano Ligabue.
2: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto ne rimane. Io non lo so che cosa ci può stare. Io non lo so che c'è dall'altra parte, non lo so per certo,

0: Mondovisione del 2014, Luciano Ligabue, sono sempre i sogni a dare forma al mondo.
1: Allora, lo sapete che Melinda sorprende ancora?
0: Ma una nuova idea di conservazione?
1: No, quella è già unica, dato che custodisce le proprie mele nel cuore delle Dolomiti. Io parlavo delle ciliegie, Melinda.
0: Anche quelle sono coltivate tra le montagne del Trentino Alto Adige, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Dolci, croccanti e naturalmente deliziose.
1: E racchiudono tutta la bontà delle ciliegie di montagna.
0: Allora non resta che assaggiarle, perché come si dice, una ciliegia al giorno
1: non è una mela, ma è Melinda. Radio Italia, solo musica italiana,
2: sempre al tuo fianco. Ah, da un mercato dell'energia che fa girare la testa

0: alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti. Per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

0: 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Umberto Tozzi, Gloria su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, amici, torniamo a parlare di calcio?
0: Ancora.
1: Vabbè,
0: non è proprio calcio.
1: No, è chiaro che non è calcio, perché stiamo parlando della Cina.
0: No, Marco!
1: Scusa, ho sbagliato.
0: Che modalità?
1: In Cina la nazionale maschile non gioca ai mondiali da oltre 20 anni. Guarda che noi non è che siamo lontani.
0: No, noi li abbiamo giocati.
1: Sì, 12 anni fa.
0: 20 anni sono passati da quando li abbiamo vinti l'ultima volta, quindi è tutta un'altra storia, tutta un'altra cosa.
1: Vabbè,
0: però hanno una grande passione per il calcio.
1: Sì, sì, hanno creato questa cosa che è un campionato composto da gente comune, da persone normali.
0: Bellissimo.
1: Non atleti professionisti. Si chiama Village Super League ed è appunto un torneo amatoriale che è riuscito a conquistare migliaia di spettatori.
0: Ci sono 60 tornei in questo momento, centinaia di squadre distribuite tra villaggi e piccole città, e le squadre sono formate da insegnanti, dentisti, studenti, impiegati, insomma tutta gente che non è atleta professionista e che nel tempo libero giocano a calcio.
1: Ma questa è una cosa.
0: Il calcetto quello settimanale,
1: certo,
0: però con un torneo.
1: Certo, i tornei estivi che si fanno in tutti i paesi in cui si mette in palio qualcosa, in questo caso.
0: Ecco,
1: diventa...
0: cosa si vince?
1: Delle volte si vincevano o dei soldi che si erano messi insieme al momento di iscrizione, delle volte sì, però in questo caso specifico non credo si vinca niente, perché comunque
0: non si vince niente.
1: Eh no, comunque è trasmesso online, quindi ci sarà un ricavo. Poi non so il vincitore cosa fa, alla fine loro sai.
0: Cioè,
1: come
0: devi
1: sono.
0: Giocare, non vinci niente.
1: Giochi, ti diverti perché il tuo lavoro è un altro.
0: No, se giochi. Però se gioco c'è un premio. Se non gioco.
1: Se competi c'è un premio. Se giochi no.
0: Se competo è un torneo? Io competo, voglio un premio.
1: Comunque, al netto di questo, che ho un ragionamento che tra l'altro non è che mi trovi completamente in disaccordo.
0: Appunto.
1: Il punto è che le amministrazioni locali hanno deciso di sostenere questa Village Summer League perché è un'occasione per promuovere il territorio locale, alla fine senza far venire i grandi campioni, ma persone normali che già partecipano alla vita di quella comunità.
0: Adesso dirò io una cosa divisiva, di solito lo fai tu. Se fosse così lo guarderei anche io. Cioè, se ci fossero meno soldi che girano e persone normali,
1: no, questa non è,
0: di più anche a me,
1: questa non è una cosa di zio, questa è una cosa paraci. Questa è una cosa
0: benissimo, paracarro.
1: Paracarro. Come no?
0: Va bene.
1: È così.
0: Francesco

Questa è Radio Italia, solo musica italiana.

0: Coez, è sempre bello su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora amici, se avete voglia di restare con noi abbiamo ancora un po' di cose da dirci nella prossima ora.
0: Eh sì, abbiamo ancora un'ora davanti a noi, questo significa che sono le 17.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima che è il nome di una mela.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Impensabile mettere in discussione le forze dell'ordine. Salvini a Sky TG24 interviene sulle polemiche per gli scontri di Bologna. Non lasceremo le piazze violenti, ribadisce il sindaco di Lepore. Intanto sotto le lente dei PM le fasi dell'intervento della polizia nel quale è morto il cittadino marocchino. Si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia del mastro. La giunta per le autorizzazioni ha respinto la richiesta dei PM per acquisire le sue chat con il ristoratore Carroccia. Dura protesta delle opposizioni in aula. Continuano i raid americani, l'Iran risponde attaccando i paesi del Golfo. Trump minaccia: colpiremo un ponte per ogni sparo Hormuz. Ad agosto nuovi colloqui sul Libano a Roma. I modelli di intelligenza artificiale di OpenAI fuori controllo durante i test hanno violato una piattaforma per i programmatori. Per l'azienda è un incidente senza precedenti. È morta una delle donne falciate dall'auto che ha travolto la folla a Modena lo scorso maggio. Ha 55 anni, non ha mai ripreso conoscenza, è la prima vittima dell'attentato. Fiamme da Palermo a Siracusa, la Sicilia alle prese con gli incendi, un centinaio di evacuati nell'Agrigentino e l'isola resta nella morsa del caldo con temperature record. La panchina della nazionale, Malagò ammette la trattativa per Guardiola, è disposto a fare un sacrificio economico, ma non è detto che vada in porto, così il presidente della Federcalcio.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Buonasera. In Puglia, sulla statale 7 via Appia, corsia chiusa a causa incidente presso l'incrocio Brindisi, strada statale 16 Adriatica, in direzione incrocio Piazza Re di Roma. In Emilia-Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, traffico intenso causa materiali dispersi sull'incrocio di San Carlo, direzione incrocio Ravenna. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina e 45, materiali dispersi sull'incrocio di Balanzano, direzione incrocio Viterbo-Terni. In Basilicata, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per incidente dopo lo svincolo di Lauria Nord e prima dello svincolo Lauria Sud, direzione svincolo a 2 raccordo di Reggio Calabria. In Toscana, sulla statale 715 raccordo Siena-Bettolle, il traffico è rallentato, causa veicolo in avaria sullo svincolo Castelnuovo-Berardenga, direzione raccordo Siena. In Trentino Alto Adige, sulla statale 12 della Betone del Brennero, ci sarà chiusura notturna a causa lavori dalle 23.45 del 30 alle 3 del 31 di luglio tra l'incrocio Trento Sud

0: all'uscita 2 tangenziale di Trento in direzione Rovereto. Buon viaggio con Radio Italia Solo Musica Italiana. Quando sei alla guida, evita qualsiasi distrazione. Quando guidi, guida e basta.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Annalisa, euforia su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, parliamo un po' di cose che stanno facendo gli artisti che ascoltiamo, perché venerdì 4 di settembre J-Ax pubblicherà il suo nuovo album da solista che si intitola Vita, Morte, Miracoli.
0: Ne abbiamo parlato tantissimo di quest'album che era in lavorazione, ne abbiamo parlato anche con lui, se ne parla da Sanremo, finalmente uscirà, e lui ha anche già svelato la copertina del nuovo disco dove c'è una donna che tiene in braccio un bambino che solleva il mondo.
1: Ha spiegato questa immagine, proprio Ax scrivendo sui social: da bambini volevamo prendere il mondo in mano, da grande abbiamo capito quanto pesa.
0: Ah, che bella frase!
1: Bella questa cosa, sì.
0: Wow. Allora, Vita, Morte, Miracoli racconterà di successi e insuccessi, di quando si cade, ci si rialza, di quando si sbaglia e si impara, quindi insomma non vediamo l'ora di ascoltarlo.
1: Ad oggi non sappiamo più nulla, però molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, ci sarà dentro questa canzone che stiamo per ascoltare.
0: J-Ax, IPIO, però anche no. 1, 2

0: ad aspettare.
1: Cesare Cremonini con Lorenzo Giovanotti, Mondo a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Allora, io sai che sono una grande appassionata di tutto quello che riguarda lo spazio, non soltanto io, sono convinta che ci sono anche molti ascoltatori che condividono questa mia passione. A volte ci sono delle cose che...
1: A me lo dici? A me lo dici?
2: Lo so.
1: Anch'io ho tanti dubbi sullo spazio, ma sono dubbi illegittimi. Il punto qual è? Quando l'essere umano interferisce con cose molto più grandi di quelle che sa gestire.
2: Letteralmente, va bene, parliamo tra poco, dai.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero.

0: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia,

0: Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
2: Fotosì. Scarica l'app.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Mona Lisa, ricordi su Radio Italia solo musica italiana.
1: Si diceva prima che l'essere umano è sempre più ambizioso, ok? Delle volte anche ingiustificatamente, perché sta cercando di fare un'impresa che secondo me non è necessaria.
0: È inquietante, tra l'altro. Sì. Pare che a breve ci potrà essere il sole anche di notte.
1: Allora, l'abbiamo imparata così, ci piace così.
0: Spieghiamo, comunque una startup californiana sta sviluppando una sorta di costellazione. Sapete che ci sono tantissimi satelliti che orbitano intorno alla Terra e stanno sviluppando questa costellazione di satelliti dotati di enormi specchi.
1: Okay.
0: In questo modo, orientandoli, si potrebbe
1: convogliare la luce del sole anche sulla parte buia della Terra.
0: Sì, con un costo. $5,000 l'ora per la luce prodotta da un singolo specchio, a condizione di sottoscrivere un contratto di almeno 1,000 ore l'anno.
1: Tantissimi. Tra l'altro questo progetto ha già attirato delle proteste di astronomi, biologi, esperti di inquinamento luminoso. Insomma, il punto qual è? Forse l'idea originale è legata all'energia, l'energia solare, quindi averne di più, però così stiamo sconvolgendo tutto, no?
0: Ma a me sai che cos'è che fa paura? Mi viene in mente la lente di ingrandimento che si utilizzava contro le formiche, sai, si vede i bambini.
1: No, non puoi dire questa cosa contro le formiche.
0: È un gioco orribile che fanno i bambini. Non l'ho mai fatto, però è una cosa che si vede sia nei cartoni animati che nei film, questa cosa. Non è che mi sono salvata, non l'ho mai fatta davvero. Però mettere degli specchi che possono convogliare la luce solare in orbita intorno alla Terra mi mette un filo d'ansia.
1: Anche a me.
0: Va bene.
1: Vabbè, accantoniamo quest'idea per il momento, ok? Sì. Poi semmai speriamo.
0: Diglielo a loro.
1: Lo so. Gianni Morandi con Alessandro Amoroso, questa è Hit Parade.

0: Gramaro, Nuvole Lenzuola su Radio Italia, solo musica italiana. Com'era la coda lunga?
1: Coda lunga dei mondiali, sì, sì. Vabbè, certo.
0: E continuiamo a parlarne perché molti avevano già intuito come sarebbe finito questo mondiale 2026 in anticipo, grazie a Drake.
1: Grazie a Drake, rapper americano enorme, cioè sia dal punto di vista della carriera che proprio lui.
0: Sì.
1: Però al punto è questo, lui collabora, credo, forse neanche proprietario, non sono sicuro di questa cosa, ma molto probabilmente sì, di una agenzia molto importante di scommesse.
0: Okay. Eccoci qua.
1: Okay.
0: Eccoci qua.
1: Sì.
0: E lui aveva raccontato alla vigilia della partita, della finale dei mondiali, di aver puntato $1,500,000 sulla vittoria dell'Argentina. Però
1: voilà.
0: Scusa, vuol dire che, perché lui toppa?
1: Lui toppa costantemente.
0: Ah!
1: Cioè lui, hai capito, okay, evento singolo dove le chance sono 50-50, lui prende sempre la sbagliata, quindi sai che se la gioca lui tu devi fare tutto il resto se vuoi pronosticare qualcosa.
0: Mi viene in mente un'altra persona che ogni volta che fai complimenti o augura in bocca al lupo. Vabbè, niente.
1: No, no, il punto chiave qual è? È che comunque, vabbè, non è un esperto di calcio, lui non ha scommesso solo sul calcio nel corso di questi anni, è dal 2022 che non ne prende una, Drake.
0: 2022?
1: Sì.
0: Qua io leggo basket, box, football americano e addirittura aveva scommesso su Sinner nel 2025 agli US Open e quindi l'ha fatto perdere.
1: Possiamo dire che Drake non capisce assolutamente niente di sport.
0: Sì.
1: Assolutamente nulla. Sì, tra l'altro posso anche aggiungere questa cosa, io sono un grande appassionato, quindi ascolto forum, podcast che riguardano le partite, devo dire che la maggior parte di quelli che parlano di pallone c'ha lo stesso problema di Drake.
0: Bene, ascoltiamo Fulminacci, maledetto me.

0: Fulminacci, maledetto me, su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Allora, quando sei al mare non c'è bisogno di refrigerarti, no?
0: No.
1: Serve proprio a quello, andare al mare.
0: Certo.
1: L'acqua, si sta con gli amici.
0: Un po' di anticello.
1: Poi, poco fa abbiamo parlato del frigorifero refrigerante per esseri umani, ok? Non capisco perché uno dovrebbe metterlo al mare.
0: Vabbè, ho capito che c'è una storia strana dietro.
1: Sì.
0: Va bene, ne parliamo dopo, dai, tra poco.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà. Chi per la sua storia. Chi per le sue radici. Chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: E tu hai già segnato le date? Dal 31 agosto al 5 settembre Radio Italia, solo musica italiana, vola ad Alimini, in Puglia. Una settimana di emozioni, dirette, animazioni, DJ set e ovviamente la grande musica italiana. Special guest Arisa, prepara le valigie e parti anche tu. Destinazione Bravo Alimini. L'estate di Radio Italia, solo musica italiana, suona con Villaggi Bravo. Prenota ora la tua vacanza nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Perché chi è bravo si vede. Ci vediamo là.
9: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
10: Conviene al tuo portafogli.
11: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
10: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
9: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
12: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
13: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.

0: Un'estate al mare, Giuni Russo a Radio Italia, solo musica italiana. Si parlava a proposito di mare, d'estate, di frigoriferi.
1: Sì. Io mi faccio un po' seria in realtà. Okay. Perché a Castel Volturno, nel mare al largo di Castel Volturno, c'erano alcuni bagnanti che stavano in mare e si sono trovati davanti un frigorifero a doppia porta. Quelli americani, se avete preso, quelli grandi.
0: Allora, tu mi stai dicendo che.
1: Ma non
0: al
1: era
0: largo,
1: al largo?
0: Al largo.
1: Sì. Galleggiava
0: delle coste di zona Castel Volturno, galleggiava tra l'altro, già il fatto che galleggiasse, però galleggiava
1: perché dentro c'è l'aria, capitolo, perché si chiude in maniera proprio stagna,
0: quindi funzionava pure.
1: No, okay. Non funzionava perché non c'erano le correnti, ma erano quelle marine.
0: Brava,
1: quella corrente,
0: brava,
1: lì
0: così
1: non
0: mi piace. C'era un frigorifero in mare, cioè noi stiamo discutendo da anni della situazione delle nostre acque, che tra l'altro sono tra le più belle al mondo.
1: Sì.
0: E c'era un frigorifero in mare?
1: Sì, qualcuno l'ha buttato lì.
0: Ma come ce l'hai portato lì quel frigorifero? Se vedete le immagini, è gigantesco.
1: Sì, perché sono quei frigoriferi americani, quelli giganteschi, proprio a doppia porta. Io non ho idea di. Allora, intanto.
0: Da una barca?
1: Io vorrei partire da molto più lontano. Nel momento in cui tu devi smaltire un frigorifero.
0: Sì.
1: Tra tutte le opzioni possibili per smaltirlo, cioè il mare è forse.
0: Non c'è.
1: Cioè, non dovrebbe essere prevista, non lo so. Cioè, prima ci sono una serie di cose che puoi fare.
0: Sì.
1: No, qualcuno ha detto: ah sì, lo butto in mare.
0: No, e la mia ipotesi è che fosse, cioè, che fosse già locato su una barca, poi si è rotto e l'hanno lanciato.
1: Potrebbe essere.
0: Volete dei commenti su questa cosa?
1: Meglio di no, perché sarebbero tutti brutti, non si possono dire in radio le cose che stiamo pensando. Io spero che li becchino, però.
0: Ma sì, dai.
1: Spero
0: ma
1: che li becchino e che insomma ci siano delle conseguenze.
0: Volete dei commenti anche su questo?
1: No, okay, non allora lo faremo. Lascia tutto così. A posto.

0: Dispiace, ma anche oggi siamo arrivati alla fine.
1: Ebbene sì, sì, amici. Comunque, in ogni caso, noi siamo in diretta dal Voice Tanca Village a Villa Simius. Questo lo dico solo per ricordarlo a Daniele e Emiliano, che poi sì, saranno insieme a voi per le prossime tre ore.
0: Tra l'altro, non diremo niente su quanto si sta bene, su quanto sia bello il mare, su come si mangi bene, su quanto sia piacevole l'atmosfera.
1: Siamo clementi.
0: Sì, sì, vedremo. E quindi ringraziamo Edo Stanzini, che è stato in regia qui da Villa Simius, Maria Vittoria, redazione, okay, che è qui con noi. E poi salutiamo anche Lidia Maria Tarsitano, che invece è regia da Cologno.
1: Ci sentiamo domani sempre a partire dalle 16. Buona serata a tutti, sono le 18 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Impensabile mettere in discussione le forze dell'ordine. Salvini a Sky TG24 interviene sulle polemiche per gli scontri di Bologna. Non lasceremo le piazze ai violenti, ribadisce il sindaco Lepore. Intanto sotto la lente di PM le fasi dell'intervento della polizia nel quale è morto il cittadino marocchino, si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia. Caso Roggero, il tribunale di Torino respinge l'istanza di scarcerazione presentata dal legale, il procuratore Viola abbassare i toni ed evitare eccessi. Nel Mastro la giunta per le autorizzazioni ha respinto la richiesta di PM di acquisire le sue chat con il ristoratore Carroccia, dura protesta delle opposizioni in aula. Continuano i raid americani, l'Iran risponde attaccando i paesi del Golfo, Trump minaccia, colpiremo un ponte però nel sparo Hormuz, ad agosto nuovi colloqui sul Libano a Roma. I modelli dell'intelligenza artificiale di OpenAI fuori durante i test hanno violato una piattaforma per programmatori, per l'azienda è un incidente senza precedenti. Fiamme da Palermo a Siracusa, la Sicilia alle prese con gli incendi, un centinaio di evacuati nell'Agrigentino e l'isola resta nella morsa del caldo con temperature record. La panchina della nazionale, Malagò ammette la trattativa per Guardiola, disposta a fare un sacrificio economico, ma non è detto che vada in porto, così il presidente della Federcalcio.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Male necessario. Fedez e Marco Masini si presentavano insieme con questa qualche mese fa all'ultimo Festival di Sanremo di Carlo Conti.
2: Esatto, e invece quasi un mese fa si presentavano con questa, ma al Foro Italico a Palermo, per regalarcene una versione giugno. Live nel nostro Radio Italia Live il concerto. Grazie ad entrambi, perché ci hanno regalato veramente una serata pazzesca.
1: Poi Masini in realtà è venuto anche con noi all'Arenella, sì. Abbiamo fatto Radio Italia Live estate, sì. Insomma, siamo a buon punto di quest'estate. Buona serata a tutti, buona serata Emiliano Nino Picardi.
2: Buona serata Daniela Cappelletti, buona serata tutte le galline e il pollo che si sono da poco accomodate in regia. 18:10, questo secondo me è il momento perfetto per le galline per cominciare a programmare la serata.
1: Ma sì, e la programmiamo tutti insieme se vi va.
2: Volentieri,
1: voi
2: signorine.
1: Ci potete dire la vostra al 331-995-0095, così comunichiamo fino alle 21, si sta insieme.
2: Stavo pensando, ieri dicevamo che era passato un mese esatto dall'estate, sì. Oggi siamo entrati diciamo nel secondo terzo di questa che per me è la stagione più bella del mondo, per altri
1: ma
2: no.
1: Ma siete sei lamentato fino all'altro ieri che faceva un caldo tremendo.
2: Non è vero, a parte che la lamentela fa parte anche della gioia, cioè non quanto mai
1: ma che
2: è il rovescio della medaglia. Vabbè. Una cosa è ha sempre due lati, no? Cioè, un po' di lamentela ci può stare. Mi chiedevo come sta andando, facciamo questo bilancino tutte le sere,
1: come?
2: Cerchiamo di fare questo bilancio
1: tutte le sere,
2: vorrei cercare di capire,
1: è lunga fino al 21 settembre.
2: C'è tempo però. Cercare di capire come siamo messi, cioè se qualcuno è già molto abbronzato, se qualcuno invece è ancora come noi pallido come la luna. Cercare di capire,
1: abbiamo visto momenti peggiori di pallore,
2: visto momenti peggiori, però diciamo per essere il 22 di luglio potrebbe dare di più.
1: Ragazzi, si può sempre dare di più, no? Però sì, se volete ce lo raccontate, come dicevamo siamo 3 ore insieme come ogni sera tra il lunedì e il venerdì in ogni settimana.
2: Un sacco di cose da raccontarvi anche che riguardano il mondo della musica, tutte le trovate comunque sul nostro sito, vi basta fare un giro su radioitalia.it.
1: L'ascoltiamo questa di Roseville, io la canterò personalmente, sei contento?
2: Vado,
1: click
2: allora.
1: Boom. Non riesco.

0: Ma con tutto il rispetto, se ti chiedo la costiera amalfitana non mi può portare all'Idroscalo.
1: Ecco, ma come che perché non lo conoscono bene l'Idroscalo, ha il suo fascino, un bel posto, adesso c'è anche, hanno messo pure una piscina, sì, ma bel posto, sì, ragazzi,
0: molto bello, ma dai, paragonabile alla costiera amalfitana. C'erano Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, appena ritrovati qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Siete nell'inizio di serata di Radio Italia con i due Emiliano Nino Picardi, Daniela Cappelletti, e il nostro numero lo conoscete, il 331 995 0095. Se non l'avete ancora fatto, scaricate l'app, portateci sempre con voi in tutta questa estate 2026.

0: Natale, spirito nel buio, anche zucchero qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: State con noi fino alle 21, siamo insieme.
2: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uleveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Parte dal fronte destro. Punta.

0: la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su deghi.it.
6: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina. Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
2: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
2: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
4: Fotosì. Scarica l'app.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 euro. Prova anche i prodotti Omi Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con 2 prodotti Omi hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Venerdì 24 luglio alle 18 non perdetevi a Tu per Tu con Serena Brancale, la rubrica che vi racconta tutto, ma proprio tutto, sugli ospiti di Radio Italia, solo musica italiana. A Tu per Tu con Serena Brancale, solo su Radio Italia TV.

0: Sale.
1: Tananai con Abissale su Radio Italia, solo musica italiana. Il mondo va al contrario qua, eh? Ci siamo invertiti oramai.
2: Questo sospiro però non era per Tananai, ma era per Pep.
1: È vero, perché visto l'accostamento di Pep Guardiola, l'allenatore spagnolo, alla panchina della nazionale italiana di calcio, questa notizia in effetti potrebbe interessare anche tante persone proprio qua in Italia.
2: Ma te lo immagini se Pep Guardiola diventasse davvero il CT della nostra nazionale?
1: Intanto,
2: cioè,
1: sarebbe
2: lui,
1: una cosa,
2: il tiki taka, tutte quelle cose meravigliose.
1: Quindi è una cosa positiva.
2: Mamma mia, che spettacolo che sarebbe.
1: Comunque, prima di sapere tutto questo, perché è ancora sogno in questo momento, sono finiti all'asta vari oggetti presi dall'ufficio dell'allenatore spagnolo, oggetti che insomma nel suo ufficio c'erano fino a poco tempo fa, ufficio al Manchester City.
2: Sì, perché lui è stato per anni, per decenni, l'allenatore del Manchester City, e alla fine della sua avventura, a parte che è diventato ambasciatore del City nel mondo, fin quando non diventerà il nostro allenatore, resterà.
1: Però stai un po' gufando.
2: No, sto sperando forte, sto sognando forte. La società ha avuto questa idea carina, particolare, di mettere, diciamo, alla disponibilità di tutti i tifosi un po' di oggetti. Direte voi, che cosa si può avere di Pep Guardiola?
1: Lui ha un fischietto suo, sì, personale, sì, delle tazze, le classiche mug, e alcune lavagnette tattiche con i suoi appunti, che
2: bellissimo,
1: se quelle entrano nelle mani sbagliate è un pasticcio. Poi l'oggetto più prezioso è uno dei 3 palloni creati per celebrare i primi 100 gol di Haaland nel campionato inglese, perché giocava là, no?
2: Sì, gioca ancora a Manchester City. C'è tempo per aggiudicarsi questi oggetti ancora qualche giorno, fino al 26 di luglio. Credo che abbiano dei prezzi, insomma, piuttosto elevati, perché sono comunque oggetti con un certo valore quantomeno affettivo. Quello che non capisco è perché lui non se li sia portati via.
1: Vabbè, cioè, quando vai via, 2 tazze, cioè penso che...
2: Beh, però sono cose che hanno fatto parte della tua quotidianità, del tuo lavoro. Sai che di solito quando si va via da un lavoro si fa lo scatolone. Fai lo scatolone.
1: L'avrà fatto per Guardiola, Nino, che ti devo dire? L'avrà lasciato
2: fare
1: lì.
2: Un fischietto dalla nostra nazionale.
1: Ma smettila, che ci stai portando male. Ascoltiamo Gaia, dai, questa è Bossa Nostra.

0: Ditemi se qualcuno o qualcuna vi ha mai dedicato una frase così bella. I miei problemi senza te si chiamano guai. Cioè, capito?
1: Bella.
0: Questa è una di quelle frasi che ti cambiano.
1: Ti chiamano guai. Comunque sono problemi anche con lei.
0: Ho capito, però sarebbero più gravi. Invece senza
1: sono solo problemi.
0: Gianluca Grignani, la mia storia tra le dita qui su Radio Italia.
1: Non ci vedo il romanticismo, non
0: ma
1: ce la faccio.
0: È una delle frasi più romantiche della storia, figura.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
9: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
10: Vuoi vendere i tuoi libri, CD, vinili, DVD e videogiochi? È facile! Scopri il nuovo servizio Zircol nelle librerie Mondadori e su mondadori.zircol.com. Fai spazio a nuove storie.

0: Alfa Giova, buon vento su Radio Italia, solo musica italiana. Parliamo proprio di Jovanotti, perché lui ha deciso di scrivere un lungo post sui social per ringraziare la squadra con cui sta girando l'Europa per il suo tour, il suo team praticamente.
1: Ha fatto un bel giro nel vecchio continente. Venerdì, tra un paio di giorni, andrà in scena l'ultimo concerto in Liechtenstein e poi cominceranno tutti gli appuntamenti dal vivo qui in Italia, di cui noi di Radio Italia, solo musica italiana, siamo radio ufficiale, lo seguiremo passo per passo. È da un po' di tempo che facciamo la da bodyguard a sì. Lorenzo Jovanotti, ci piace. Sul nostro sito radioitalia.it trovate tutti gli appuntamenti, tutte le date per essere protagonisti anche voi di quella che è come sempre una grandissima festa.
0: Comunque, in questo lungo messaggio che dicevamo, Jovanotti ha raccontato che gli piace tutto di un tour, dal momento in cui si inizia a immaginare gli show al momento in cui si canta l'ultima canzone in scaletta, proprio il meccanismo sì. Tour gli piace sì. Ama il suo mestiere e lo sappiamo da tanti anni, e a suo dire grazie ai suoi collaboratori lo riesce a fare nel migliore dei modi.
1: Ha costruito nel tempo una squadra fortissima che lo segue passo per passo, di cui certamente lui si fida, e quando le cose funzionano bene con una squadra poi, come si dice, squadra che vince. Esatto, non si cambia, e lui evidentemente ha questa intenzione qua. Questa è l'estate anche in cui è tornata
0: Baby K, Tuca Macarena.

0: Usciva nel 2004 questo disco bellissimo, in copertina c'era Federico Zampaglione, il leader dei Tiromancino, Speculare, cioè con una foto
1: Illusioni
0: fatta
1: parallele.
0: Illusioni parallele, era il titolo del disco, dentro anche Amore impossibile, appena ascoltata qui su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Altre due ore da passare con noi, Emiliano, Nino Picardi e me, Daniela Cappelletti, e intanto sono le 7 di sera.
2: L'ora esatta suona con
3: Melinda. Dal Trentino Alto Adige, la ciliegia buonissima, che è il nome di una mela.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione soprattutto sulle aree montuose. Tutto sole altrove. In giornata isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali, nonché lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale. Queste le previsioni realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.
2: Il meteo è un appuntamento
5: direttamente dalle onde del Voi Tanka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su OVS.it.

0: Vasco Rossi con Standing Ovation su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Da quel disco che,
0: non so
1: come
0: se
1: ben
0: mai
1: sapete,
0: detto.
1: È il disco preferito di Daniela Cappelletti.
0: Stupido hotel di Vasco. Vabbè. Ogni estate ci sono delle mode, ogni estate torna fuori anche qualche moda del passato. Nessun gadget tecnologico contro il caldo record torna a vincere un grande classico delle nonne. Il ventaglio.
1: Forse ve ne sarete accorti, in questa estate in cui abbiamo scoperto quella cosa tipo sciarpa che si mette intorno al collo che serve per refrigerare, in molti vanno in giro per le nostre città con i ventilatorini, tantissimi e tantissime soprattutto utilizzano il ventaglio che è tornato di gran moda.
0: Da cosa lo capisci? Che qualunque cosa tu compri, gli sciampini estivi, ti regalano il ventaglietto.
1: Il ventaglietto, vero.
0: Ecco, quindi insomma, c'è anche quello di Radio Italia, se andate sul sito radioitalia.it è molto carino. E insomma, sembrava un oggetto d'altri tempi fino a qualche momento fa, e oggi è diventato l'accessorio dell'estate, protagonista ovunque. Vedete gente che si sventaglia, ci avrete fatto caso, in città, in spiaggia, addirittura sulle passerelle d'alta moda, ho visto.
1: Vero, sì. Pratico, leggero, a impatto zero, il ventaglio è la risposta alle temperature sempre più elevate e non è soltanto una scelta legata alla tradizione, perché è diventato un simbolo di stile che sta piano piano conquistando anche i più giovani. Si vedono anche dei ragazzini che utilizzano il ventaglio, poi
0: ma
1: sono carini i ventagli.
0: Tutti, e creator, anche nei grandi eventi sportivi, a Wimbledon si sventaglia. Anche sì. Roland Garros, vedevo i mondiali, si sventagliavano tutti.
1: A Rolanga? Come
0: a
1: lo
0: Rolanga.
1: Chiamiamo noi che l'abbiamo fatto.
0: Il Rolanga? Sì. Insomma, io a Palermo mi sono sventagliata parecchio, poi sono tornata, avevo un po' male
1: al
0: a sta mano, al polso.
1: Sì, perché...
0: Ma cosa ho fatto? Poi mi ho... Ma ho sventagliato come una matta.
1: Abituati. Tra sì. L'altro fammi dire sta cosa, se hai il ventaglio in mano e ti devi sventagliare, vuol dire che almeno hai una mano occupata per non utilizzare lo smartphone. Quindi male non è.
0: Ma ne hai un'altra però.
1: Ho capito però, stai con una e una?
0: Sì.
1: Una mano e una mano?
0: Secondo me sì.
1: Può essere.
0: Guarda che siamo multitasking oramai, Nino. Siamo tutti multitasking.
1: Questo purtroppo è pure vero.
2: Disco Italia è Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: senza ombra di dubbio, direi, ancora. Cari dei giornalisti, Maradona è meglio di Pelé.
1: Tutte le volte.
0: Abbiamo ascoltato anche in questa serata. Da qualche giorno, da qualche settimana è iniziata anche l'estate di Radio Italia Solo Musica Italiana. Fino al primo di agosto siamo in onda dalla Sardegna, dal Voi Tanca Village a Villa Simius.
1: E là ci sono dirette, animazioni, DJ set, ovviamente la grande musica italiana, non mancano gli ospiti e questa settimana ci sarà Serena Brancale. Tutte le info come sempre su radioitalia.it.
0: Vi aspettiamo in Sardegna per assaporare la bellezza del Voi Tanca Village. Info e prenotazioni su voihotels.com e nelle agenzie di viaggio.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
6: E quest'estate ha qualcosa in più.
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
12: Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
12: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con quella voce lì e quell'altra voce là di Marco Mengoni, anche insieme con Canto d'Amore. Siete su Radio Italia, sulla musica italiana. Buona serata e buon mercoledì sera d'estate.
2: Non canto di vacanze per quanto riguarda alcuni messaggi che arrivano al 331 995 0095. Salutiamo un po' di amici, per esempio Raffaele in vacanza a Pula, posto meraviglioso.
1: Sì, poi c'è una coppia in viaggio, insomma, firmatevi, ricordate di firmarvi così vi salutiamo in maniera più precisa.
2: Vanno verso Marsala loro,
1: sì,
2: posto meraviglioso.
1: Ma c'è un posto che non è meraviglioso?
2: Sai qual è un posto meraviglioso? Ma veramente meraviglioso? Correggio.
1: Molto, perché c'è Liga.
2: Perché c'è, ma non solo, ma è un posto molto bello, però c'è anche Liga.
1: E c'è anche questa, Ho messo via.
3: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa, il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Ho messo via.

0: È tornata la premiata ditta, la chitarra di Michelangelo e la voce pazzesca, l'intensità di Blanco. Los Angeles, la nuova, l'ultima su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Possiamo finalmente parlare del Festival di Sanremo?
0: Ma mancano 26 mesi al Festival di Sanremo, eh? Eppure in realtà
1: però
0: hai ragione.
1: Ci sono un sacco di indiscrezioni.
0: Cominciano a esserci i primi rumors. Oggi leggevo quello che potrebbe essere, insomma, una bozza del cast del primo
1: cosa c'era
0: Festival.
1: Dentro?
0: Per esempio, Blanco c'era.
1: Era pure Blanco.
0: E non solo, c'era pure Mahmood.
1: Io ho letto di lui, in effetti. Voci insistenti dicono che Mahmood dovrebbe essere tra i big del prossimo Festival di Sanremo, ovviamente il primo condotto da Stefano De Martino. Tanti sarebbero contenti, no, del ritorno in gara di Mahmood. Peraltro lui l'ha già vinto due volte, sì. Sanremo, e una volta l'ha co-condotto, quindi lo conosce.
0: Stiamo dicendo cose che circolano nei corridoi.
1: Sì, non è certezza.
0: Non c'è nessuna conferma. Bisogna aspettare almeno dicembre per avere il cast ufficiale, ma insomma prima, qualche settimana prima, magari cominceranno a circolare con più insistenza.
1: Ma adesso
0: nomi.
1: È in Spagna o è tornato in Italia?
0: Non ne ho idea, tu lo sai?
1: No, non lo so. Magari deve farmi un giro sui social adesso. Nel frattempo però quello che si sa è che Alessandro Mahmood è tornato a lavorare a nuova musica, visto che si è mostrato proprio in studio di registrazione. Questo è certo.
0: Sì, potenzialmente uscirà qualcosa di nuovo, ovviamente vi terremo aggiornati su radioitalia.it. Nel frattempo lo ritroviamo con Elisa e con Rubini.

0: più.
1: Ernia con Berlino su Radio Italia, su Musica Italiana. L'altra settimana ho guardato, si moriva di caldo qua, no? Abbiamo guardato che clima ci fosse a Berlino.
2: C'erano 10 gradi in meno.
1: Stava freschi, adesso non ho più controllato perché qua si sta meglio.
2: Adesso andiamo a controllare, poi vi aggiorniamo.
3: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla macchina gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
8: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
9: Quando è...
10: pesca.
9: È la colazione. Quando è...
11: alla pera.
9: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Giulio, Debe, Nino. Vabbè, c'è Irama con Cabana su Radio Italia, solo musica italiana. Finalmente anche oggi ci addentriamo dentro l'intricato mondo delle relazioni sentimentali.
1: Pollo, per favore, in regia, potresti abbassare un attimo la base? Se ce ne avessimo una di quelle invece scientifiche, insomma, quelle basi ad hoc, visto che il
0: adesso glielo chiedi mentre stiamo
1: adesso,
0: parlando.
1: Ma è un professionista della radio, può fare le cose in un istante. Sai quelle basi che proprio ti immergono nel mondo
0: scientifico?
1: Il solito quark. Ecco, perché appunto, effettivamente dobbiamo parlare di cose che riguardano il mondo della scienza. Prego, cominci pure.
0: Diversi studi, ecco, grazie Pollo, negli ultimi decenni, quindi non due giorni fa, non da poco tempo, confermano che la scelta del partner è anche questione di olfatto, di naso.
1: No, di naso, non di olfatto. Perché
0: sono odori, eh.
1: Perché di naso tu sai che chi ha il naso grande.
0: Ah, in quel senso, vabbè, no, ma Nino. Secondo varie ricerche, gli esseri umani tendono a trovare più attraente un odore opposto al proprio.
1: Ah, e perché?
0: Perché mo te lo dico, anche se non può essere considerata una regola assoluta, si tratta di una preferenza sviluppata durante l'evoluzione della specie umana per garantire ai figli, con un patrimonio immunitario per garantire i figli, ai figli, non lo so manco leggere. Per me le cose scientifiche mi mettono a disagio.
1: Praticamente perché se lei o lui hanno un odore differente, i figli avranno un patrimonio più vasto, geneticamente più vasto.
0: Perché c'entra l'odore?
1: È un incrocio
0: genetico.
1: Perché l'odore rappresenta quello che ci abbiamo dentro.
0: Tu non sai niente e parli. Questa è la differenza tra te e me, che io almeno mi fermo, tu parli. In passato però, leggo, è stato condotto anche un esperimento che ha portato molte donne a giudicare più gradevoli delle magliette indossate da uomini con un odore naturale diverso dal loro.
1: Sì, sentivano più attrazione verso quel tipo di maglietta.
0: Ma io che ne so che odore ho io, quanto è diverso l'odore che c'ha l'altro.
1: Tu il tuo odore lo conosci, anche se non sai quale sia.
0: No, voi il vostro odore lo sentite, io non so che odore ho. Metto un profumo, so che odore ho. Ma
1: no, il tuo odore lo conosci e sai riconoscere l'odore di un'altra persona quando è diverso dal
0: degli
1: tuo.
0: Degli altri sì, ma il tuo come fai a sentire il tuo odore?
1: Beh, c'è il tuo odore quando entri a casa tua, sai che c'è il tuo odore dentro, la riconosci.
0: Questo è l'odore del gatto,
1: può anche essere questo. Mi chiedo e vi chiedo, quante persone si saranno innamorate in metropolitana, dove gli odori, voglio dire,
0: frizzanti,
1: ce ne sono parecchi,
0: frizzantini.
1: Magari
0: treni, metropolitane, bus, tram.
1: Qualcuno ha trovato l'amore proprio in un 22 di luglio dentro una metropolitana.
0: Può dirlo.
1: Può essere.
2: Noi due siamo bravi

0: L'ha scritta qualche anno fa Cesare Cremonini, la canzone perfetta da dedicare ad una persona perfetta. Una come te la voglio dedicare anche io questa sera. Al pollo che è stato in regia.
1: Uno sarà ben, no?
0: La persona, ho detto.
1: Ah,
0: al pollo che è stato in regia, che poco fa mi ha fatto anche il favore del cambio base, tutte quelle cose là. Bravo, bravo pollo, bravo, grazie.
1: Grazie pollo, grazie che signore galline. Ti ha spedito pollo con la mano proprio. Vabbè, tra poco accogliamo il patacca?
0: Oh, mamma mia.
1: Sì, ci tocca. Vabbè, intanto sono le 20.

0: flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Il caso Fakir, proseguono le indagini. Impensabile mettere in discussione le forze dell'ordine, dice Salvini a Sky TG24. Questa sera nuova manifestazione in città. L'ufficio di sorveglianza di Torino respinge l'istanza di scarcerazione per Mario Roggero. Non si ravvisano necessità e urgenza. Il gioielliere resta in carcere. Belmastro, la giunta per le autorizzazioni a procedere ha detto no alla richiesta dei PM di acquisire le chat con il ristoratore Caroccia. Dura protesta dell'opposizione in aula. Per ogni attacco nello stretto di Hormuz colpiremo ponti e centrali, dice Trump. Se colpiti i nostri siti nucleari allargheremo il conflitto nella regione, avverte Teheran. I modelli di intelligenza artificiale di OpenAI hanno violato autonomamente una piattaforma per programmatori durante i test. Incidente senza precedenti, dice l'azienda. Auto sulla folla a Modena, è morta dopo due mesi in ospedale Monica Esposito, una delle donne travolte lo scorso maggio dall'auto di Salim El Kudri insieme ad altre sette persone. Incendi in Sicilia, emergenza in tutta l'isola, in cinque giorni oltre 1000 interventi, un centinaio di evacuati nell'Agrigentino, il caldo record e il forte vento alimentano i roghi. Dopo il successo della prima stagione torna in esclusiva su Sky Nostro Dove Stess, secondo capitolo della serie sull'ascesa degli 883 tra le band più amate in Italia.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
5: Buonasera. Nelle Marche, sulla statale 16 Adriatica, traffico rallentato causa perdita liquido sull'asfalto sull'incrocio stazione di Osimo in direzione Otranto, statale 173 delle Terme Salentine. In Lombardia, sulla statale 336 aeroporto Malpensa, carreggiata chiusa a causa incidente sull'incrocio di Gallarate, strada statale 341 Gallaratese. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato, intenso tra l'incrocio di via Cristoforo Colombo e l'incrocio Mostacciano, direzione Terracina, strada statale 7 Appia. In Sardegna, sulla statale 554 Cagliaritana, traffico rallentato sull'incrocio di Selargius. Sulla statale 453 della Valle Arroscia e siamo in Liguria, lavori di manutenzione presso l'incrocio di Ortovero. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, per incendio c'è una coda sullo svincolo Ponte 5 Archi, direzione Catania. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Quando sei stanco, fermati in area di servizio e riposa. Eviterai colpi di sonno mentre sei alla guida.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.

0: ed è il titolo della canzone delle bambole di Pez, appena ascoltata su Radio Italia, solo musica italiana. Come si fa, Nino, per cantare tutti i più grandi successi di questa caldissima estate?
1: Allora si fa
0: proprio le prove,
1: prima devi scaldare la voce,
0: riscaldamento.
1: Poi devi avere le basi giuste, devi conoscere le parole e devi cantare tutte le hit di Radio Italia Summer Hits 2026. Ci sono 32 canzoni raccolte in due CD, sono la colonna sonora dell'estate 2026, sono tutte le canzoni perfette per mettersi alla prova durante questo periodo.
0: Tipo Madame Marrakesh, sì, volevo capire, c'è cioè Elisa More, c'è cioè Samurai J con Vito Salamanca.
1: Certo, Flamenco non Salamanca lui.
0: Non manca figura. Mai. Irama con Cabana, che peraltro abbiamo ascoltato poco fa, Arisa con Rugiada.
1: Ci sono le bambole di Pezza appena sentite, che sono la traccia numero 8 del CD numero 2. C'è Serena Brancale due volte, perché
0: come
1: c'è
0: volte?
1: Al mio paese e Partenope.
0: Ah, quindi giusto.
1: C'è Serena
0: Doppietta.
1: E poi c'è Serena Brancale.
0: Giusto, Paola Iezzi anche, stessa
1: sì,
0: direzione,
1: sì,
0: Fredde Palmanite e Mischi.
1: Ci sono tutte, basta fare un salto su radioitalia.it e le trovate tutte quante.

0: Buona serata, buon mercoledì, ben ritrovati su Radio Italia Solo Musica Italiana alle 20:20 di questa parte di estate insieme a noi due, Daniela Cappelletti ed Emiliano Picardi. C'era Claudio Baglioni appena incontrato con quello che sarebbe la frase tipica, te le ricordi, le signorine buonasera?
1: Sì, non solo, ma anche i presentatori di una volta.
0: Presentatori di una volta, della televisione degli anni 80-90.
1: Sì. E adesso?
0: La pubblicità.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Il caldo ti rallenta. Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: How much cost my spritz, please? Manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Canfisso 5.99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.

0: Ma sono matta.
1: L'inno nazionale al piano bar che fa sì, è veramente inqualificabile.
2: L'F24 per tutti noi, partite IVA in questo mese di luglio, l'F24. Mamma mia.
1: Mai come questa roba qua, però, che fastidio, eh?
2: Mai come questa roba qua.
1: In Corea del Sud, questo chef di un ristorante, manco un ristorante basico, due stelle Michelin, rischia una condanna per aver servito una pietanza, diciamo un po' particolare, una guarnizione ai suoi piatti decisamente surreale, cioè delle formiche.
2: Sì, ha messo delle formichine in un piatto. Secondo la procura che sta indagando sul caso, l'utilizzo di questi insetti viola le norme sanitarie. Lui ha ammesso di averle usate e oltre al carcere rischia anche una multa paragonabile ai nostri 12.000 euro, grosso modo, per delle formiche in un piatto. Ci sono dei ristoranti dove
1: Ma non lo segnali.
2: Gratis.
1: Sì, infatti, ma non lo segnali che dici ci metto come guarnizione formiche, poi uno vuole prenderle, prova, se no no. Comunque la difesa sostiene che solo una parte dei clienti aveva scelto di assaggiarle e ricorda che in effetti è vero, in paesi come Australia e Danimarca le formiche sono comunemente utilizzate in cucina, però lì è la Corea del Sud.
2: Non lo so come funziona da quelle parti, di sicuro se dentro un piatto mi ci metti delle formiche
1: devi avvisare.
2: Allora aspetta, se dentro un piatto mi ci metti qualcosa che non è scritto nel menù, già non va bene,
1: no.
2: Perché magari sono allergico,
1: sì,
2: o magari semplicemente non mi piace. B, se quel qualcosa che non mi piace sono formiche, beh, secondo me devi passare un guaio.
1: Tu saresti impazzito in un posto così. Io avrei assaggiato, senza dubbio.
2: Senti, l'altra sera ero a cena, mercoledì scorso ero a cena in un posto molto carino, a Bergamo, vicino a un torrente. Mi è passato un topolino davanti.
1: Topolino o un panteganone?
2: Un bel topolone.
1: Una nutria?
2: Sì, mi è passato proprio di fianco al mio tavolino. La mia cena si è interrotta là.
1: Solo alla vista.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Esibizionista, canta Annalisa qui su Radio Italia, solo musica italiana. A un certo punto dice: chissà se abita a Milano, se abita a Roma, se abita a Bologna, chissà dove abita.
1: Beh,
0: Annalisa
1: spesso gliela fanno questa domanda anche sui social, l'abbiamo visto, e la fanno tanti artisti. Questa volta è toccato a lei, ad Annalisa. Online è comparso un articolo in toscano comunque è comparso un articolo sulle due case di Annalisa, una è a Chiavari nella sua Liguria, e giustamente la sua Liguria non è appropriazione indebita, e una invece è a Milano
0: nella sua Lombardia,
1: quella un po' meno forse.
0: Allora, la prima è un'elegante casa sul mare che permette a Nali di staccare la spina ogni tanto dopo gli impegni lavorativi e di starsene un po' tranquilla. C'ha un ampio living, c'è un doppio soggiorno, c'è una parete attrezzata.
1: Un agente immobiliare.
0: Questa è la cabina armadio.
1: Ecco.
0: Mentre l'altra invece è a Milano e le consente di gestire un po' di più gli impegni lavorativi.
1: Sì, i discografici. Non so perché, ma gliela invidio già quella. Non l'ho vista, ma gliela invidio.
0: Quale delle due?
1: Quella sul mare.
0: Che ne sai che è sul mare?
1: È a Chiavari, dove deve essere?
0: Magari è a Roma.
1: Ma poi ha messo un post, io l'ho vista. Ha messo un post che secondo me quella.
0: Sei andata a spiare
1: sua.
0: Allora. Dici le cose
1: come
0: stanno.
1: L'ho fatto.
0: Vabbè, ma così non va.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela. Una volta sola in realtà, perciò fissura d'Italia, solo musica italiana.
1: E salutiamole tutte le Carmele, tutti i Carmeli all'ascolto.
0: Ma lì è un problema perché c'è Carmela, Carmelina, Carmelinda, sono tanti, sono tanti.
1: Allora, Carmela e Carmelinda non so se sono la stessa cosa.
0: Dici?
1: Però Carmelina sì, dai, è un diminutivo.
0: Ce n'è tanti.
1: Allora, salutiamo Carmela, Carmeli, Carmeline e Patacchi che sono arrivati in regia.
0: Patacchi è arrivato già da mo'.
1: Patacchi che sono già qua da troppo tempo
0: a rovinarci la
1: sera. Meno male, guardi.
2: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.

0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Gianna Cash, Marrakesh insieme a Gianna Nannini, America Inc. su Radio Italia, solo musica italiana. Magari qualcuno di voi è stato al cinema in questi giorni a vedere il nuovo di Nolan, Odissea.
1: Dicono sia stupendo.
0: E qualcuno dice che invece è una tavanata galattica. Di sicuro c'è dietro grandissima tecnica, l'ha girato tutto in IMAX, è il primo film della storia girato in IMAX, tra l'altro ha dovuto fare un sacco di manovre particolari, farsi costruire una cinepresa.
1: Nolan è geniale, dai.
0: Genio. È montato a mano, il cambio dei colori è fatto, ma c'è un'opera mastodontica.
1: Titanica, veramente un'odissea.
0: Tanto che su internet, in particolare sui social, da un po' c'è questo nuovo meme: guardare il film di Nolan sui dispositivi come vorrebbe Nolan, perché ha bisogno di essere visto in dei posti particolari come questo,
1: Cinema insolito, siamo a Viareggio da qualche giorno, sul display di un parchimetro viene riprodotto proprio Odissea, come dicevamo, il nuovo film di Christopher Nolan. L'esperienza però è molto particolare, lo schermo è minuscolo, quello del parchimetro, avete presente? L'audio è praticamente tutto coperto dal traffico, e per seguire il film bisogna restare in piedi sul marciapiede.
0: Non solo, perché il film ogni tanto viene interrotto dallo spazio che ti ricorda che devi inserire la targa per pagare
1: voi tutte
0: parcheggio.
1: Le volte, io non me la ricordo mai sta targa,
0: devi andare a sbirciare.
1: Tutte le volte devo tornare alla macchina.
0: C'è un trucco, basta fare la fotografia alla
1: hai ragione anche tu, non sono così brillante evidentemente. Il prezzo del biglietto è quello del parcheggio, semplicemente, quindi tu paghi il parcheggio per vedere dei tratti di film, degli spezzoni del film.
0: Se paghi 3 ore e 30, perché credo che sia lungo così, ti guardi tutto il film, non capendo nulla, perché te lo guardi su uno schermo piccolissimo, senza audio.
1: Sia semplicemente un'operazione di marketing per farlo apparire in tanti posti diversi, anche lì.
0: Operazione di marketing, ma molto carina, perché per chi non aveva voglia di vedersi quel film, e sono pochi, magari ti viene.
1: Capito?
0: Bella idea.
1: Furbi.

0: cosa ti aspetti da me? C'è Loredana Bertè su Radio Italia, sulla musica italiana, in chiusura di questa serata insieme.
1: Beh, cosa mi aspetto da te? Che domani tu sia qui di nuovo tra le 18 e le 21. Questo mi aspetto.
0: Giusto, ci sarò.
1: Cosa posso aspettarmi?
0: Ci sarò, prometto. Prometto, prometti.
1: Beh,
0: giura.
1: Ambra. Ciao Ambra. Ci sarai anche tu, Patacca, domani? Con quella faccia no. Così? No, hai no. Altri impegni.
0: Oh, una
1: domani.
0: Buona notizia.
1: Hai
0: un
1: il
0: po'.
1: Coraggio di avere altri impegni? Ti devi presentare qua, ti aspettiamo qua. E aspettiamo anche tutti voi tra le 6 di sera e le 9.
0: Il
1: per
0: moralizzatore, va bene. Emiliano Piccardi, Daniela Cappelletti, buona serata a tutti, sono le 21 e un minuto. Ciao.

Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 30.

0: 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
2: Sì, quando sono al volante.
3: Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
7: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
8: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a $19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero.

0: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.

0: Di sorveglianza di Torino respinge l'istanza di scarcerazione per Mario Roggero. Non si ravvisano necessità e urgenza. Il gioielliere resta in carcere. Del Mastro, la giunta per l'autorizzazione a procedere ha detto no alla richiesta dei PM di acquisire le chat con il ristoratore Caroccia. Dura protesta delle opposizioni in aula. Per ogni attacco nello stretto di Hormuz colpiremo i ponti e centrali, minaccia Trump. Se colpiti i nostri siti nucleari allargheremo il conflitto nella regione, avverte Teheran. I modelli di intelligenza artificiale di OpenAI hanno violato autonomamente una piattaforma per programmatori durante i test, incidente senza precedenti, dice l'azienda. Un maxi furto di 80 fiale di fentanyl, indagati due custodi dell'ospedale israelitico di Roma, gli investigatori proseguono sulla pista di una rete clandestina. Incendi in Sicilia, emergenza in tutta l'isola, in 5 giorni oltre 1000 interventi, un centinaio di evacuati nell'Agrigentino, il caldo record e il forte vento alimentano i roghi. Dopo il successo della prima stagione torna in esclusiva su Sky Nord Sud Ovest Est, secondo capitolo della serie sull'ascesa degli 883 tra le band fiammate in Italia.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate e si lamenta, ma che

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana è radio ufficiale del Giova Summer Party 2026.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Quando è...
1: pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
0: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Devi trovare il prezzo migliore?
6: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
8: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Non mi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco, perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero.

caldo ti rallenta? Combatti la spossatezza con Polase e il ritmo riparte. Acquista il tuo Polase preferito, partecipa al concorso e prova a vincere i biglietti per il Giova Summer Party. Integratore alimentare, concorso valido fino al 26 luglio 2026. Montepremi e regolamento su scopriregolamento.it/polasesummer.

0: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.
1: I wanna see these lights jump up.

0: prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
1: Ah! E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana. 1, 2

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Buonasera da Augusto Abbondanza, un cordiale saluto a chi è all'ascolto. Siamo entrati in giovedì 23 luglio 2026. Per i pensionati, mica c'è l'equità. Cresce il divario nelle pensioni italiane. Alle donne in media 1.048 euro al mese, agli uomini 1.506. Lo dice l'osservatorio dell'INPS, nel primo semestre inferiori del 30%. Lo stop agli sbarbati, se ne continua a parlare. La Francia ha deciso di vietare l'uso dei social agli under 15, e il primo paese dell'Unione Europea, e partirà tutto a settembre con la scuola. Le piattaforme dovranno verificare l'età. E poi stop anche ai telefonini alle superiori. Ma succederà così anche in Italia? Bah! A Bologna spara, mancandoli per fortuna, potenziali ladri di rame, porto d'armi scaduto, custode in nero, denunciato un 63enne. Il nucleare, gli Stati Uniti, Trump firma l'accordo con Riyadh per un programma che potrebbe portare alla produzione di uranio arricchito. Violentata a 16 anni da un 22enne che aveva conosciuto sul web, la denuncia, l'indagine, la misura cautelare per il ragazzo. Tajani dice che a Roma c'è il summit sulla soluzione dei due stati in Medio Oriente. Ad agosto poi è previsto un nuovo tavolo Libano-Israele. Il ministro della difesa Crosetto precisa che l'Italia rispetta gli impegni della NATO. La difesa risponda alle priorità del paese. Hanno trovato morto un complice di Epstein. L'auto sulla folla Modena muore dopo due mesi. La 55enne fu travolta da El Kudri. La vicenda del gioielliere Roggero è stata respinta all'istanza di scarcerazione. Il no arriva dall'ufficio sorveglianza di Torino. A spara i potenziali ladri, invece, in un'altra vicenda è stato denunciato. L'attentato a Sigfrido Ranucci. I quattro restano al gabbio. Il riesame conferma il metodo mafioso dell'attentato. Ed è sempre in primo piano il caso Fakir, l'uomo morto ammanettato per l'applicazione di una nuova misura, di una nuova legge. Scontri alla manifestazione pro Fakir a Bologna, ci sono polemiche politiche e anche giudiziarie. Dice Antonella Clerici: la pelle era diversa e non era una questione di peso o di tensione idrica. Ero proprio grossa. Sì, lo sport, il calcio.

0: e Koji, ma Pogacar è tranquillo in maglia gialla. Oggi c'è l'arrivo in salita previsto a Orsières. Altro spettacolo di Pogacar? Possibile, probabile. Bene, io ho finito. Prima di lasciarvi ai programmi di Radio Italia, solo musica italiana. Ancora un cordiale saluto da Augusto Abbondanza e a risentirci tra poche ore alle 6.50.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza. E
3: direttamente dalle onde del Voitanka Village con Radio Italia. Vivi la tua estate con Shaka, il beauty concept di OVS. Scopri i brand beauty più innovativi in tutti gli store OVS e su ovs.it.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani, nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione soprattutto sulle aree montuose. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali e sulla dorsale appenninica centro-settentrionale. Per il resto bel tempo ovunque, con clima gradevole. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. A voi la buonanotte oppure buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Electroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.